0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io che guardo sempre il cielo,

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva.

forte che puoi. Io che conto già i tuoi battiti, resto qui

tutti aggrappati a un filo e non sappiamo dove. Signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Orizzonti in Blu,

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

sorpreso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del paese.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

accadrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco

L'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Non dire.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ricordiamo oggi Santa Chiara, la pianticella del Beato Padre Francesco, così lei si definisce. La invochiamo in questo anno particolare dedicato alla memoria di San Francesco. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Benedetto il Signore, il Dio di Israele,
1: il solo che compie prodigi.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio misericordioso, che hai ispirato a Santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, concedi anche a noi di seguire Cristo, povero e umile, e di godere della tua visione nella perfetta letizia della tua casa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Al mattino ti cerca il mio spirito,
1: perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto rendi tu piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra.
0: Fa splendere su di noi il tuo volto,
1: Signore.
0: Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia risplendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
0: Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno? Non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, e gli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme. La sua forza abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore dargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno.
1: Gesù Signore, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Santo che ci hai chiamati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Agnello senza difetti e senza macchia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai riscattati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giudice fedele, che non ritardi l'adempimento delle tue promesse, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Signore, via della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quel tempo il re Acaz mandò a chiedere aiuto al re d'Assiria. Gli Edomiti erano venuti ancora una volta e avevano sconfitto Giuda e fatto prigionieri. Anche i Filistei si erano sparsi per la città della Sefela e del Negeb di Giuda. Questo accadde perché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re d'Israele, che aveva permesso ogni licenza in Giuda ed era stato infedele al Signore. Tiglat-Pileser, re d'Assiria, venne contro di lui e lo oppresse anziché sostenerlo. Acaz spogliò il tempio del Signore, il palazzo del re e dei principi, e consegnò tutta la Siria, ma non ne ricevette alcun aiuto. Anche quando si trovava alle strette, continuava a essere infedele al Signore. Così era il re Acaz. Sacrificò agli dèi di Damasco che lo avevano sconfitto, dicendo: «Poiché gli dèi del re di Aram portano a loro aiuto, io sacrificherò ad essi e mi aiuteranno». In realtà, essi provocarono la sua caduta e quella di tutto Israele. Acaz radunò gli arredi del Tempio di Dio e li fece a pezzi. Chiuse le porte del Tempio di Dio, mentre eresse altari in tutti i crocicchi di Gerusalemme. In tutte le città di Giuda eresse alture per bruciare incenso ad altri dei, provocando così lo sdegno del Signore, Dio dei suoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
1: O Dio, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasti agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
1: Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la sua gelosia?
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
1: Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, perché hanno divorato Giacobbe, hanno devastato la sua dimora.
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
1: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
1: Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Si conosca fra le genti, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue versato dei tuoi servi.
2: Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete avere paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure neppure uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Diciamo una parola questa mattina su questa santa, Chiara, nella convinzione che i santi, con la loro vita, sono sempre la miglior esegesi, cioè la miglior spiegazione del Vangelo, perché hanno preso queste parole, San Francesco direbbe sine glossa, senza commento, e gli hanno dato carne con la loro vita, con la loro storia. E i santi sono davvero coloro che riformano la Chiesa e che fanno del bene al mondo. Guardiamo allora questa santa e anzitutto non come il film di Zeffirelli, che sembra quasi descriverci Francesco e Chiara come due innamorati. Erano due che vivevano profondamente una grande amicizia. C'era fra di loro una grande confidenza. E penso che uno dei doni che dobbiamo chiedere ai santi oggi, in un momento come questo dove siamo diventati sempre di più individualisti, è quello di saper tessere delle vere, reali e profonde amicizie, come Francesco e Chiara sono amici. Anche i santi di domani, Francesco di Chantal era grande amica di San Francesco di Sales. Crescere nell'amicizia vera. Anche Gesù nel suo Vangelo ci ha detto: sarete miei amici. E proprio perché siamo amici di Cristo, diventiamo anche amici fra di noi. Certo, a 18 anni Chiara, quando, ammirata dall'esempio di Francesco, che qualche anno prima aveva cominciato a vivere con altri fratelli in Assisi, vivere il Vangelo, scappa nella notte per poter vivere anche lei. Che cosa? Una esperienza che si riassume in queste due parole. Lei ottiene dal Papa, lo ottiene qualche giorno prima della sua morte, il famoso privilegio della povertà, e definisce il gruppo delle sorelle che vivono con lei sorelle povere. L'idea delle sorelle, dei fratelli, da cui frati, da cui suore, vuol dire proprio questo vivere la fraternità, l'essere sorelle insieme, cioè incarnare quello spirito di carità, quello spirito di amore profondo, vero, con la scelta dell'assoluta povertà. Ed ora chiediamo 3 grazie. Lei, nelle sue 4 lettere, spesso si esprime così, chiedendo, diceva lei, la beata povertà, perché la povertà davvero ci rende felici, la povertà come sobrietà, come essenzialità, la santa umiltà. E qui prende esempio da colui che è l'umile per eccellenza, che non è Francesco, che è Cristo Gesù. E poi l'ineffabile carità. Pensiamoci, povertà, umiltà, carità potrebbero essere i doni che oggi invochiamo per intercessione di Santa Chiara.

0: Dopo il Vangelo. Ho agito secondo diritto e giustizia, Signore. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.
1: Con fiducia, affidandoci anche all'intercessione dei santi Chiara e Francesco, presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Per i cristiani osteggiati e perseguitati, affinché trovino forza e consolazione nel tuo inesauribile amore, ti preghiamo. Per quanti sono in preda delle paure, affinché possano mettere la loro fiducia nel tuo aiuto, ti preghiamo. Per i cristiani radunati in assemblea eucaristica, affinché siano testimoni affidabili di Gesù Cristo nel mondo, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Renzo Colombo e Fernanda Vanelli, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Suscita nei nostri cuori, o Dio, il fuoco della tua carità, che divampò nella Vergine Santa Chiara, tua sposa fedele, e da lei si propagò alle schiere di vergini che seguirono la sua via. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Accetto, Padre, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente, sull'esempio di San Francesco, le orme del tuo Figlio, sposandola a lui misticamente con vincolo di perenne fedeltà e amore, e avendola innalzata per la via della più eroica povertà alle altezze della serafica perfezione, l'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi. Perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e gli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla mensa del Figlio tuo, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Beata Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, rallegrati, Vergine, sposa di Cristo, alla sua destra con vesti preziose.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e

0: cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata alla comunione. Le vergini sagge presero l'olio e le lampade. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai saziato con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti voi, cari radioascoltatori, buona giornata e buon martedì 11 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi martedì 11 agosto è a Saronno, farmacia comunale 1, in via Alessandro Manzoni 1. Risponde al numero 02 960 3396. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere il film Finale Allegro, un genere drammatico.
3: Il santo del giorno.
4: Nata tra il 1193 e il 1194, da adolescente fu conquistata da San Francesco, di 12-13 anni più vecchio di lei, e dopo averlo sentito predicare nella quaresima del 1210, si sentì guadagnata alla sequela Christi. Nella notte della Domenica delle Palme dell'anno seguente, fuggì dalla casa paterna e, accompagnata dalla zia Bianca e da Pacifica di Guelfuccio, raggiunse la Porziuncola, come era chiamata allora la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, dove era attesa da Francesco e dai suoi frati. Qui egli la rivestì di un semplice saio, le tagliò i capelli consacrandola alla penitenza e la affidò alle suore benedettine di San Paolo a Bastia Umbra. Inutilmente i familiari cercarono di riportarla a casa. Più tardi, su consiglio di Francesco, si rifugiò nella chiesetta di San Damiano che, sotto la protezione del vescovo Guido, diventò la casa madre delle povere donne recluse di San Damiano e, dopo la morte della santa, delle Clarisse. Qui Chiara visse per 42 anni, quasi sempre malata, seguita da molte sue amiche e parenti, la madre Ortolana, la zia Bianca, le sorelle Agnese e Beatrice, fedele alla scelta di rigorosa povertà che era per lei l'unico modo per preservare una sua specifica identità. Dall'Umbria la comunità si irradiò nelle altre regioni vicine. La fermezza di carattere, la dolcezza d'animo, il modo di governare la comunità con carità e avvedutezza le procurarono la stima dei papi del suo tempo. Nel 1234, quando Assisi fu attaccata dall'esercito di Federico II, Chiara mise in fuga dei mercenari saraceni, mostrando loro un ostensorio contenente un'ostia consacrata. Morì l'11 agosto 1253 e alle sue esequie partecipò Innocenzo IV con vari esponenti della Curia Romana. Fu canonizzata nell'ottobre 1255. Nel 1958 Pio XII la proclamò patrona della televisione, in ricordo del miracolo di cui fu protagonista la santa, che, inferma nel letto, poté vedere miracolosamente la liturgia del Natale celebrata nella chiesa di San Francesco.
5: Accade oggi, 11 agosto. Parliamo di Tazio Nuvolari, nato il 16 novembre 1892 e morto il 11 agosto 1953. Tazio Nuvolari era nato a Casteldario, in provincia di Mantova, ed è morto anche a Mantova. È stato un pilota motociclistico e automobilistico dal 1920 al 1950, per 30 anni. La stampa ha creato per lui vari nomignoli, come il Mantovano Volante o Nivola. Entrato nella storia dello sport, non solo italiano, oltre che per la bravura, anche per la sua caparbietà, è riuscito anche a concludere una gara automobilistica senza il volante. Un personaggio, un mito, tanto che Lucio Dalla gli ha dedicato una canzone, appunto, Nuvolari.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Bontà che disarma. Nel cortile dell'Arsenale della Pace c'è un muro diroccato con una frase: la bontà è disarmante. Non è uno slogan, ma vita. La bontà non è buonismo, ma l'unica chiave per incontrare e dialogare con l'uomo. Non sono le rivendicazioni a far incontrare gli uomini, ma la bontà. È lei a renderci cercatori di giustizia, persone solidali, a farci capire che i buoni non sono mai stranieri in nessuna parte del mondo, non sono estranei a niente e a nessuno. Solo i buoni possono indicare una strada buona, soluzioni buone, economia buona, politica buona, potere buono a servizio del bene, confini buoni, regole buone. Possono essere il sale, possono trasfigurare il mondo perché sanno chiedere perdono a Dio per il male fatto e sanno perdonare perché Dio perdona loro. I buoni possono l'impossibile, possono desiderare che finalmente pace e giustizia abitino insieme, cementate dal perdono. È vitale che i buoni si riconoscano e si incontrino. I buoni possono dire la verità nella carità, scoprire ciò che unisce, apprezzare il buono degli altri e riconoscere che le divisioni di oggi arrivano da errori, mancanza di carità, incomprensioni, interessi e paure di ieri. La bontà è una scelta del cuore e dell'intelligenza. La bontà è la strada.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al MIC. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
2: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara. E in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960, Colombo e in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di ieri, d'incoe e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: dipinto di blu.
1: Massimo in studio, Antonio alla regia, vi danno il benvenuto a questa breve carrellata degli avvenimenti più importanti dell'anno 2003 tra musica, società, cultura, televisione, cinema, spettacolo. Il 2003 è stato un anno importante, come tutti gli anni trascorsi prima di esso e tutti quelli che verranno poi dopo di lui, né più né meno, questo è certo. Vi riapro solamente una piccola pagina sul mese di gennaio prima di tuffarci immediatamente nel mondo della canzone. L'anno 2003 si apre con la scomparsa del cantautore Giorgio Gaber e dell'avvocato Agnelli. Il presidente onorario della Fiat e senatore a vita muore infatti dopo mesi di malattia il 24 gennaio del 2003 e con lui se ne va un simbolo del capitalismo italiano del dopoguerra e dunque un anno che viene marcato subito da un lutto così importante nel mondo dell'imprenditoria e della finanza italiane. Alex Britti, pochi mesi dopo, proponeva 7000 caffè, una canzone scritta e interpretata da lui stesso, e con questa canzone Britti partecipa al Festival di Sanremo del 2003, classificandosi al secondo posto. Il brano viene poi inserito nel terzo album del cantautore romano intitolato appunto 3. Al brano hanno collaborato Alex Britti per la chitarra, Enrico Solazzo al piano elettrico e l'organo e Mike Applebaum alla tromba e al trombino ed Eric Daniel al sassofono, una canzone che parla di un'amata lontana da raggiungere bevendo almeno 7000 caffè.

E adesso veniamo a percorrere il mese di gennaio del 2003. Pensate che il primo gennaio di quell'anno in Brasile Lula giurava fedeltà alla Costituzione ed entrava in carica come nuovo presidente acclamato dai parlamentari del Congresso. A vederlo a posteriori, veramente un evento che non ci si, di cui non ci si può neppure capacitare, visti gli accadimenti successivi, l'arresto, la prigionia che è capitato all'ex presidente Lula. Il 2 gennaio nelle isole Salomone risultano disperse 700 persone a causa del passaggio del ciclone Zoe, le cui raffiche spazzano via due interi villaggi, Ravanga e Nao. Il 5 gennaio in Israele due palestinesi si fanno esplodere presso la stazione centrale degli autobus di Tel Aviv. Il 7 gennaio viene invece scoperto un pianeta distante 5.000 anni luce fuori dal sistema solare. Si chiama Ogle TR56 BSD, è il pianeta conosciuto più lontano dalla Terra. A scoprirlo era stato l'astronomo Sasselov del centro di astrofisica statunitense Harvard Smithsonian. Pierluigi Collina, invece, l'arbitro, viene eletto miglior arbitro del mondo anche per il 2003. È così il primo arbitro a conquistare il titolo per la quinta volta. L'8 gennaio a Charlotte, in Carolina del Nord, a causa di un errore di manutenzione e di sovraccarico, il Burcraft 1900D del volo Air Midwest 5481 in fase di decollo subisce una brusca impennata e ne consegue un violento schianto in picchiata sugli hangar della US Airways. Nell'impatto muoiono 21 persone, 19 passeggeri e 2 piloti, e rimane ferita una persona a terra. Invece, il 9 gennaio in Iraq gli ispettori dell'ONU non hanno trovato prove che il regime di Baghdad possieda armi di distruzione di massa, mentre invece dopo vedremo che appunto la guerra scoppierà ugualmente. Tra le altre notizie appunto che vale la pena di riportare, oltre a quelle che di cui vi ho parlato all'inizio per l'appunto, nel Regno Unito il 28 gennaio si è il discorso sullo Stato dell'Unione di George W. Bush. Il presidente si appresta infatti a invadere l'Iraq e rivela che i servizi segreti britannici hanno ricevuto da quelli francesi documenti che proverebbero il tentato acquisto da parte di Saddam Hussein di un uranio impoverito dallo Stato africano del Niger. Poi sapete che tutte queste cose risulteranno invece smentite dai fatti, però quando ormai la guerra era scoppiata. Infine, il 29 gennaio l'Italia dà il via libera all'utilizzo delle basi sul territorio italiano agli aerei statunitensi per preparare l'attacco in Iraq. È notizie che appunto ci riportano in un quadro spettrale, perché nel 2003, ci ricordiamo, venne combattuta la seconda guerra contro l'Iraq. La prima era stata combattuta da Bush Senior, la seconda invece è combattuta da Bush Junior, ma non gli è servito poi a riconquistare la Casa Bianca di lì a pochi mesi di distanza. In quell'anno, durante l'estate, un grande successo lo fece DJ Francesco, che debuttava così. Il figlio di Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti, debuttava col singolo La canzone del capitano, prodotta da Claudio Cecchetto. Un singolo prodotto nella primavera del 2003, ma che ebbe un ottimo successo durante l'estate, divenendo il tormentone estivo di quell'estate, riuscendo a partecipare al Festival Bar e ottenendo un incredibile successo. Scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rapetti degli ex 883 e Davide Primiceri, il brano, con oltre 1.600.000 copie vendute, è il singolo più venduto in Italia nel XXI secolo, almeno fino ad allora. Il singolo, dopo aver avuto una massiccia programmazione radiofonica, esordisce nella top 20 dei singoli più venduti nel maggio 2003 alla 12esima posizione e rimane per settimane in altalena nella top 10. La canzone del capitano poi sale alla terza posizione e rimane lì per 6 settimane. Alla fine dell'anno è il 17esimo più venduto del 2003 in Italia. E infine il singolo risulterà anche il più venduto in Italia dell'etichetta discografica di DJ Francesco, c'è la Universal Records. E allora ascoltiamoci questa canzone del capitano.

0: peperoncino.
1: E dopo la canzone del capitano vi porto nei Caraibi, addirittura vi faccio fare un balzo indietro di parecchi secoli. Caraibi 1700. La figlia del governatore viene rapita dal malvagio pirata Barbarossa. Will Turner, Orlando Bloom, amico d'infanzia della ragazza e innamorato di lei, si unisce a Jack Sparrow, Johnny Depp, pirata vagabondo, e per cui la parola strano suona eufemistica, per portare in salvo la fanciulla. Ma riuscirci metterà in piedi grandi avvenimenti. È il film La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi. È esattamente il primo grande film di successo del 2003 per la regia di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley e Jack Davenport. Un cast veramente eccezionale. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, cioè la corsa verso la perla nera, potremmo dire la maledizione della prima luna. Una durata molto ampia, 143 minuti, consigliato a bambini e ragazzi, ebbe un incredibile successo. Pensate che La maledizione della prima luna, a parte la candidatura a 5 premi Oscar e una candidatura ai Golden Globe, ha vinto però solamente un premio agli SAG Awards e al Box Office USA, ha incassato solo lì 305 milioni di dollari, con un range di attenzione molto molto alto. Insomma, un film che venne notevolmente apprezzato. Tra gli altri film che possiamo citare all'interno del 2003, per esempio Io non ho paura, non so se ve li ricordate, il primo grande film di Gabriele Salvatores, della durata di 95 minuti, un film in cui, dopo una apnea di molti anni, dopo aver smarrito la strada maestra con una serie di film superflui e senza destino, ecco che arriva per l'appunto con Io non ho paura il nostro Gabriele Salvatores, dal romanzo di Niccolò Ammanniti. Un bambino Michele di 10 anni che vive in un paesino, proprio quattro case della Basilicata, con la sorella più piccola. A casa c'è la mamma, il papà fa il camionista ed è uomo tutto cuore. Incuriosito da una porta di lamiera vicino a una casa diroccata, la apre, vede un buco, in fondo c'è una ragazza, un rapimento, e da lì inizia tutta la vicenda di un film che ha una sua incredibile anche attualità, potremmo dire. Salvatore tornava così a raccontare, e lo faceva davvero bene con questo racconto di Niccolò Ammanniti. Il film ottiene quattro candidature e vince due David di Donatello, il premio Oscar italiano, e al box office incassa 1,6 milioni di dollari. Certamente un incasso notevole per quell'epoca. Nel mese di febbraio, e così passiamo a febbraio, il primo del mese, lo shuttle Columbia esplode sopra il Texas a pochi minuti dall'atterraggio a Cape Canaveral. Muoiono i 7 astronauti a bordo, e il 24 febbraio è l'anno in cui scompare Alberto Sordi, che muore a 82 anni nella sua villa di Piazza Numa Pompilio a Roma. Tutto il paese, l'Italia, si unisce nel cordoglio per colui che ha rappresentato l'italiano medio nella storia di un italiano meglio di chiunque altro, e decine di migliaia di romani fanno la fila per visitarne la camera ardente. In quell'anno, sempre d'estate, prima abbiamo ascoltato la canzone del capitano, e invece le Vibrazioni pubblicano un altro singolo, In una notte d'estate, un brano scritto dalla frontman, vocalist delle Vibrazioni, Francesco Sarcin, ed estratto dal primo album in studio con l'eponimo Vibrazioni. Lo ascoltiamo insieme.

Eh già, perché Alberto Sordi, di cui stavamo parlando prima della pausa musicale, l'essere italiano nel bene e nel male, ed è stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista di questo Albertone nazionale tra i maggiori interpreti della commedia italiana. Era nato a Trastevere, proprio nel cuore della vecchia Roma, e Alberto Sordi visse la romanità come un tratto imprescindibile della sua personalità artistica, dando continuità alla grande tradizione capitolina che era già stata di Aldo Fabrizi e di Anna Magnani. E dopo gli esordi come doppiatore negli anni 30, durante i quali prestò la propria voce a Oliver Hardy, del famoso duo comico Stanlio e Ollio, e le prime comparsate in pellicole di poche pretese, raggiunge la fama tra il 52 e il 55, con personaggi che rappresentavano l'italiano medio, lo sceicco bianco, l'infantile I Vitelloni, diretti entrambi da Fellini, fra l'altro, fino al simpatico e scansafatiche Un americano a Roma. E poi gli anni 60 e 70 che lo consacrano come attore completo, capace di alternare parti di grande intensità drammatica, Detenuto in attesa di giudizio, Un borghese piccolo piccolo ed altre di geniale comicità, passando con disinvoltura all'espressione dialettale e all'italiano più forbito. Tra gli aspetti peculiari che vogliamo ricordare nel suo modo di recitare, la straordinaria capacità di trasformare il viso e la gestualità, ora abbruttendosi, ora ingentilendosi, il tono stentoreo della voce, affinato proprio perché aveva fatto il doppiatore e il macchiettista radiofonico, e preso a modello da numerosi attori, su tutti Carlo Verdone, considerato da molti il suo erede naturale, Sordi è stato insignito di grandi e numerosi riconoscimenti, tra cui 11 David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera nel 95. Morendo per l'appunto il 24 febbraio, venne sepolto nella tomba di famiglia presso il cimitero monumentale del Verano. E dopo aver ricordato questa importante figura italiana di Alberto Sordi per il cinema, andiamo ad ascoltare una canzone di quell'anno cantata da Siria a Sanremo, L'amore è.

Ed ora vorrei chiudere così come ho aperto, ricordando la figura di Gianni Agnelli, che moriva il 24 gennaio del 2003, soprannominato l'avvocato per eccellenza per la laurea in giurisprudenza, la figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell'Italia del Novecento. Era nato a Torino e era morto anche a Torino nel 2003. Dal 66 subentrò al padre Edoardo alla presidenza della Fiat, guidandola per 40 anni tra alti e bassi. Dal 91 era senatore a vita e i suoi rapporti col sindacato e i partiti di sinistra, in primis il PC, influenzarono molto il dibattito politico sui temi del lavoro e dello sviluppo economico. Era un raffinato intenditore di calcio, il suo nome legato ai maggiori trionfi della Juventus e all'acquisto di Michel Platini, che, diciamo, a cui fu molto legato come calciatore della Juventus, e fu poi presidente onorario della stessa squadra fino alla morte. E con questo riusciamo a raggiungere la conclusione di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata al 2003. Abbiamo veramente ripercorso i primi due mesi dell'anno, un mese e mezzo diciamo, perché poi febbraio non l'abbiamo ancora affrontato pienamente. Gennaio è stato un mese ricco, soprattutto, come vi dicevo, perché prepara l'inizio della guerra, della seconda guerra del Golfo, che verrà combattuta da George W. Bush Jr. E quindi appunto vedremo poi nei mesi a venire, nelle puntate a venire, come quella guerra si è sviluppata negli anni, anche come fallimento diciamo in parte della politica estera statunitense. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un ringraziamento a tutti voi per aver seguito questa puntata Nel Blu Dipinto di Blu. Ne avremo ancora tante di cose da raccontare sul 2003. Alla prossima con la canzone, vi lascio, Antonio mi dice, con la canzone Chihuahua, altro grande tormentone estivo di quell'anno. Di chi era? Scusa Antonio che non mi ricordo, di DJ Bobo. E allora DJ Bobo, Chihuahua, buon finale con Nel Blu Dipinto di Blu. Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia sale oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2.700 le persone disperse. Interi edifici sono crollati e si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% delle capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi i feriti. Gli attacchi, mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. Mosca denuncia dal canto suo un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone dal Nord Africa sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola, reintroducendo i controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Prima notte in carcere per Walter La Vitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario fra La Vitola e la banda che materialmente eseguì

0: storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del PKK. Si tratta di uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
2: Magazine in Blu 2000.
3: Magazine in Blu 2000.
2: Con Daniela Lami.
4: Samira Rocchetti è regia, buongiorno, buon martedì, è l'11 agosto, ovviamente in diretta da Roma, 10, 3 minuti e 28 secondi per darvi la prova della diretta. Saremo insieme fino alle 13 e ci sarà la musica a tenerci compagnia, ma anche un po' di chiacchiere. Parleremo dell'eclissi di sole che ci sarà domani, vi spiegheremo quali sono i punti di osservazione migliori, ma soprattutto con l'aiuto di un oculista vi daremo un po' di dritte, perché non è indolore per i nostri occhi l'eclissi di sole, bisogna avere delle accortezze. Il nostro ospite ci spiegherà tutto quanto, poi naturalmente ci saranno le nostre rubriche, la parola gentile tra pochissimo e poi le pillole di scienza. La domanda che animerà quest'oggi la scienza è: quanto pesa una nuvola? Poi vi racconterò di un luogo particolare, dei ristoranti dove si sbaglia l'ordine, detta così suona un po' ambigua, ma vi spiegherò un pochino meglio, e poi una bella storia e poi tante curiosità.

Proprio ieri sentivo la notizia, insomma, i rumors sono stati confermati, si farà il seguito del film che tanto successo ha avuto quest'anno, Michael. Bisognerà aspettare il 2028, però si farà. Cominciamo subito con la parola gentile del giorno, quella che ho scelto oggi è resilienza, parola che parte con un'origine tecnica, perché di fatto indica qualcosa di molto fisico, indica la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi, quindi una misura fisica misurabile e verificabile. Quindi un metallo resiliente, ad esempio, non è un metallo che non sente l'impatto, lo sente, ma invece di spezzarsi si deforma quel tanto che basta per poi ritrovare la sua forma. Poi a un certo punto questa parola resilienza è stata utilizzata anche in modo diverso, anzi viene usata tanto, forse anche troppo ultimamente, e quindi si è trasformata e resa forse ancora più precisa. La resilienza diventa la capacità di riorganizzare la propria vita dopo una difficoltà, appunto dopo un urto della vita. Questa difficoltà non viene ignorata, non viene cancellata, ma viene attraversata e da qui si riparte, si ricostruisce. Quindi non è un superpotere la resilienza, mi piace questa parola perché non implica la perfezione, anzi implica proprio l'imperfezione e la capacità però di reagire a quello che la vita ci propone. Tra l'altro la resilienza uno ce la può avere innata, questa attitudine sì, però si allena anche, si costruisce attraverso tre elementi fondamentali secondo gli esperti: le connessioni innanzitutto, le relazioni sono il primo fattore protettivo, avere qualcuno che ci ascolta, ci sostiene, aumenta la nostra capacità di saperci riorganizzare dopo una caduta. Significato, cioè dare un senso a ciò che accade, anche minimo, anche provvisorio, aiuta a non sentirsi travolti, quindi bisogna dare un senso anche alle difficoltà che incontriamo. E poi flessibilità mentale, questa capacità di cambiare prospettiva, di immaginare soluzioni diverse, di non irrigidirsi. Quindi la resilienza non è un tutto torna come prima, è un trovo un modo nuovo, mi adatto senza perdere me stesso. Non è facile, però è una parola molto bella e sicuramente una parola gentile che abbiamo aggiunto oggi al nostro vocabolario. Tutto gentile, quello del magazine in blu 2000 versione estiva.

Si intitola Twiggy, la nuova canzone di Remy Wolf. Nel magazine Blu 2000 ogni giorno vi raccontiamo una storia che ci porta spesso in luoghi lontani e anche indietro nel tempo. In questo caso, per raccontarvi questa storia, parto dal 1955, anno in cui il mondo tira davvero un sospiro di sollievo. È un tempo in cui c'è una malattia che fa tantissime vittime in Occidente, la poliomielite. Colpiva soprattutto i più piccoli, paralizzava, uccideva. Ogni anno solo negli Stati Uniti venivano colpiti da forme paralitiche oltre 35.000 bambini, uno scenario sicuramente tragico, entro il quale si configura la figura, scusate la ripetizione, di un medico americano. Si chiama Jonas Salk, lavora in un laboratorio dell'Università di Pittsburgh con un'idea semplice e rivoluzionaria, ovvero creare un vaccino che fosse ovviamente sicuro, efficace, ma soprattutto accessibile a tutti. Lui non era proprio una star della scienza, non aveva un grande laboratorio, non aveva grandi fondi, peraltro era figlio di immigrati, però sempre cresciuto con un'idea molto concreta della ricerca e della scienza, cioè la scienza, si era sempre detto, deve servire a migliorare la vita delle persone. Per questo, quando iniziò a studiare la poliomielite, scelse una strada controcorrente. Invece di usare dei virus attenuati come si faceva al tempo, provò a usare dei virus completamente inattivati, cioè incapaci di causare la malattia, però capaci di stimolare il sistema immunitario. Il 12 aprile del 1955 arrivò l'annuncio. Il vaccino funzionava, era sicuro, riduceva drasticamente il rischio di paralisi. In pochissime settimane iniziò una delle più grandi campagne vaccinali dell'intera storia. Quasi 2 milioni di bambini vaccinati nel primo anno. E nel giro di pochi anni il numero di casi di poliomielite davvero crollarono, e oggi possiamo dire che, insomma, la malattia sia quasi del tutto, non del tutto, però quasi del tutto scomparsa nel pianeta. Ma già di per sé quindi una storia molto bella. La parte ancora più bella della storia non è scientifica, è etica, perché a un certo punto un giornalista appunto intervista questo medico e gli chiede chi detiene il brevetto del vaccino, e lui risponde candidamente: ma secondo lei si può brevettare il sole? Insomma, fatto sta che lui non brevettò il vaccino, rinunciò ad un guadagno che peraltro sarebbe stato enorme, è stato stimato in milioni di dollari, perché credeva che una scoperta così importante dovesse essere un bene pubblico e non una proprietà privata, appunto il vaccino di tutti. Un gesto bellissimo, quindi al di là, insomma, della scoperta incredibile di cui è stato artefice, questa piccola ciliegina sulla torta rende la sua storia davvero molto molto speciale. Speciale anche la prossima canzone di Francesco De Gregori.

Beh, naturalmente non possiamo fare a meno che stringerci con le immagini drammatiche del terremoto in Colombia. Questa popolazione duramente colpita, sono 132 i morti accertati per il momento, ma purtroppo sappiamo che in questi casi sono numeri che probabilmente andranno rivisti al rialzo. Anche Shakira ovviamente ha subito mostrato il suo cordoglio e il suo dolore, ha detto: in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda, tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria, abbracciamoci forte, restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. E sono anche tante le associazioni, probabilmente ne parleremo anche nei prossimi giorni, che subito si sono mosse ovviamente per raccogliere fondi e per venire in aiuto della popolazione colombiana. E insomma è un'estate complicata, non c'è dubbio, sotto tanti punti di vista. Sdrammatizziamo con la musica, con Bruno Mars.

Katy Perry ci porta in Giappone, perché è da lì che attingiamo alla storia curiosa del giorno, la storia dei ristoranti dove si sbaglia l'ordine. Li possiamo definire così, questa insomma è una traduzione un po' maccheronica, però che rende l'idea, un'idea che nasce a Tokyo da un produttore televisivo che si chiama Shiro Guni, che a lungo ha lavorato con persone fragili. Diciamo che in Giappone, come nel resto del mondo, c'è una sfida sociale importante, ed è quella della demenza, dell'Alzheimer. Oltre 6 milioni di persone convivono con forme più o meno gravi di demenza, spesso vengono isolate, protette, allontanate dalla vita quotidiana per paura che non ce la facciano. Invece in questi ristoranti succede qualcosa di molto particolare, disarmante nella sua semplicità. È un ristorante dove i clienti entrano, ordinano un piatto e potrebbero però riceverne in un altro, perché il personale è proprio composto da persone con demenza. Naturalmente i clienti che entrano nel ristorante lo sanno, ci vanno appositamente, perché non per prendere in giro queste persone, ma proprio perché credono nel progetto e vogliono dare a queste persone l'opportunità di lavorare senza però pretendere la perfezione del servizio. Preferiscono la qualità dell'incontro. Quindi viene ribaltata di fatto la logica che c'è dietro, insomma, tutto quello che muove la nostra società. Se la società non è pronta ad accogliere la fragilità, allora bisogna creare dei luoghi dove la fragilità è parte dell'esperienza, non è un ostacolo. Quindi ci può essere un cameriere che ti porta un tè invece di un caffè e magari poi si mette a ridere perché si accorge dell'errore, un cliente che risponde con un sorriso dicendo va benissimo così, bevo il tè. E quindi insomma la cosa è particolare. È stata fatta anche una stima in uno dei primi eventi pilota, il 37% degli ordini è stato sbagliato, eppure il 99,9% dei clienti si è dichiarato felice dell'esperienza. Quindi alla fine insomma uno va, sa che fa parte dell'esperienza, la vive così, ed è sicuramente una sperimentazione particolare, curiosa. Nel caso in cui andiate in Giappone, andateli a cercare, non so quanti siano in realtà questi ristoranti degli ordini sbagliati, però secondo me è un'esperienza bella da fare, un po' come quando vai ai ristoranti al buio, no? Per vivere l'esperienza come i non vedenti.

Domani 12 agosto l'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria. L'Italia non è proprio nella fascia in cui la copertura del disco sarà totale, ma ci sarà comunque la possibilità di una versione parziale e sicuramente spettacolare. Poi vi daremo tutti i dettagli. Ci sono delle zone in cui l'oscuramento sfiorerà il 95%, quindi sarà sicuramente qualcosa di molto bello. Intorno al tramonto l'orario varia a seconda di dove vi trovate. Vi daremo tutti i dettagli, insomma, anche se poi li trovate sui giornali, insomma, online e quant'altro. Parleremo però anche di salute dei vostri occhi in vista delle eclissi di domani, nella prossima ora, con un ospite.

Francesco Baccini, che quest'estate ha diversi appuntamenti live, e in uno degli ultimi, un paio di giorni fa, ovviamente ha ricordato il maestrone Francesco Guccini, ricordando che si chiamavano il Baccio e il Guccio, Baccio di Baccini, Guccio di Guccini, insomma, con l'ironia che poi contraddistingue entrambi. Sentite già in sottofondo le note di James Blunt, il suo brano del 2007, si intitola 1973, e voi però potete scriverci, mi rendo conto ora di non avervi ricordato il nostro indirizzo di posta elettronica, rimedio subito: diretta @radioinblu.it.

gli Abba, la loro Dancing Queen 1976. Sono già le 10:52 minuti, quindi la prima ora del nostro magazine è scivolata quasi via. Ne abbiamo altre due però, e questo ci conforta perché ascolteremo tanta buona musica e condivideremo con voi tante cose, tante informazioni, tante tante curiosità. A proposito di informazione, tra poco alle 11 appuntamento con le news per essere aggiornati non solo sul terremoto in Colombia ma anche su tutto quello che avviene intorno a noi. E c'è un po' di musica che ci accompagna alle news, a cominciare da questa dei Dire Straits.

non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro-occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma.

0: Bianco in Blu 2000.
1: 2000.
0: 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

0: 19 minuti in diretta nel nostro magazine in Blu 2000. Dopo il disco in Blu 2000 della settimana abbiamo il piacere di avere un ospite, vi ricordavo domani 12 agosto questo appuntamento sicuramente molto atteso, molto suggestivo, l'eclissi solare in alcune regioni italiane tra cui la Lombardia, insomma sì, il fenomeno raggiungerà anche dei picchi importanti pari al 90%, però attenzione, attenzione ai nostri occhi, alla salute dei nostri occhi, ecco perché abbiamo disturbato un esperto, ormai un amico devo dire del magazine in Blu 2000, diventerà il nostro oculista di fiducia, il dottor Danilo Mazzacane. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito. In questa estate molto calda abbiamo anche questo evento, direi, eccezionale, affascinante. Domani 12 agosto, come avete detto, è preannunciata un'eclissi solare parziale. La precedente è stata nel 1999 ed è prevista per il 2027 un'eclissi totale, e quindi è sicuramente un evento affascinante. Una piccola nota riguardando la storia: le eclissi solari sono sempre state considerate presagio di eventi funesti, e facendo riferimento al film Odissea, che ormai è sugli schermi e se ne parla tanto, durante il rientro a Itaca da parte di Ulisse ci fu un'eclissi solare e il presagio fu molto funesto per i croci. Ritornando a noi, possiamo dire che l'eclissi è un evento affascinante, e questa frapposizione della luna tra sole e terra crea un cono d'ombra sulla terra, però la potenza dei raggi solari non diminuisce e quindi è necessario un'adeguata protezione degli occhi durante l'eclissi solare, perché i raggi possono causare una cecità da eclissi, ustioni retiniche, note anche come retinopatia solare o maculopatia fotocromatica. La penombra crea un falso senso di sicurezza, quindi c'è una minore, diciamo, abitudine a chiudere le palpebre come difesa, e inoltre la diminuzione della luminosità provoca una dilatazione della pupilla e questo favorisce l'ingresso dei raggi luminosi intensi che finiscono sulla retina. Questo fototraumatismo che provoca un'azione termica e fotochimica non evoca dolore, e i sintomi possono manifestarsi da poche ore a 24 ore dopo, ecco, con uno scotoma centrale, una visione sfocata, una distorsione delle immagini, una micropsia, immagine rimpicciolita, alterazione dei colori, una cefalea frontale riguardante la zona frontale perioculare e una fotofobia, fastidio alla luce. L'evoluzione e il recupero è in base alla durata di esposizione. Nei casi lievi, in 1-2 mesi ci può essere un recupero favorevole, nei casi moderati un recupero parziale, nei casi gravi purtroppo danni permanenti e irreversibili. Pertanto bisogna prestare molta attenzione. Il Ministero della Salute ha pubblicato delle raccomandazioni, l'Agenzia Europea Spaziale ha dato molte informazioni. È da tenere presente che i comuni occhiali da sole, anche quelli certificati, non sono sufficienti, men che meno le soluzioni quelle del fai da te, vetri affumicati, pellicole fotografiche, filtri improvvisati. L'unica maniera per assistere con sicurezza è utilizzare degli occhiali specifici per eclissi certificati ISO 12312-2, che devono essere indossati prima di alzare lo sguardo e mantenuti per tutta la durata dell'osservazione. Chiaramente particolare attenzione va riservata ai bambini, ragazzi, anziani e chi ha già patologie retiniche, e ovviamente chi dovesse accusare dei disturbi visivi all'esposizione successiva all'eclissi solare è consigliabile rivolgersi con urgenza a un medico oculista.
0: Certo, tra l'altro questi occhialini a cui faceva riferimento, vedevo in Spagna, li hanno distribuiti gratuitamente, insomma, finché insomma il governo li ha distribuiti gratuitamente, perché è un altro dei due paesi insieme all'Italia in cui l'eclissi sarà molto visibile. Immagino adesso ci sia stata la corsa, sia complicatissimo trovarli.
1: Penso di sì, anche se, diciamo, vedremo domani l'entità del fenomeno, che certo si preannuncia verso sera intorno alle 20 circa, e quindi magari è non presente, diciamo, su tutta l'Italia, no, ma riguarda anche la zona nord-ovest dell'Italia.
0: Lei personalmente lo vorrebbe osservare? Sarà lì a osservarlo?
1: Cercherò di osservarlo con tutte le attenzioni possibili e immaginabili. Poi l'anno prossimo pare che ce ne sia, è prevista una totale. Guardando la storia, non so se bisogna considerare come eventi presagi di eventi funesti.
0: Ma io direi, no, dottor Mazzacane, che forse sono arrivati prima. Speriamo, ecco, che siano quelli che abbiamo già vissuto e che non arrivino altri, perché direi che di eventi funesti siamo circondati. Non ultimo anche il terremoto della Colombia, veramente è uno stillicidio di eventi funesti.
1: Se fossero presagi di eventi positivi, sicuramente ce la augureremmo di avere tutti i giorni. Comunque sia, in ogni caso, rimane sempre la massima attenzione a questi eventi, anche se affascinanti, a porre in azione tutte le,
0: esatto,
1: tutte le metodiche possibili per difendere la vista. Ricordo che, a prescindere dalla crisi solare, durante il periodo estivo è necessario difendere bene l'apparato visivo indossando degli occhiali da sole, cappelli a larga tesa, la buona idratazione, la buona alimentazione, cose che abbiamo già esaminato nella, sì, precedente intervista. Purtroppo l'estate calda continua, assolata, e quindi massima attenzione sia al mare che in montagna.
0: Assolutamente sì, e per quel che riguarda l'eclissi non siate veramente leggeri, non peccate di leggerezza, perché come lei ci ha ben spiegato alcuni danni sono poi irreversibili, quindi bisogna assolutamente prestare attenzione, non ingegnatevi con cose fai da te, anche le radiografie, c'è gente che va con le radiografie, cioè non vi lasciate ispirare dalla rete, le uniche informazioni attendibili sono quelle che ci ha dato il dottor Mazzacane, che ringrazio infinitamente. Grazie.
1: Grazie a voi ancora e buona estate.
0: Grazie anche a lei, ovviamente. Grazie infinite, davvero, insomma, consigli preziosissimi, facciamone tesoro in vista dell'eclissi di domani. Torniamo alla musica, ovviamente.

un istante alle eclissi di sole. Per quel che riguarda il nostro paese, le località del nord sono privilegiate rispetto a quelle del sud, e quelle occidentali la vedranno meglio rispetto a quelle orientali. Quindi, ad esempio, volendo dare qualche dritta per chi ama la montagna, meglio il Piemonte rispetto alle Dolomiti. Naturalmente tra le vette è più complicato avere la visuale diretta del tramonto, quindi insomma bisogna scegliere bene la location per vederlo bene. Piccola nota a margine che riguarda, diciamo, un po' meno l'Italia, un po' più Spagna e Germania. L'eclisse solare sicuramente è uno spettacolo meraviglioso, ma avrà delle influenze tutt'altro che positive sulla rete elettrica, che peraltro già in questo periodo è messa a dura prova dalle alte temperature. E ci saranno tantissimi impianti solari che perderanno potenza in concomitanza con l'eclissi, tant'è che la Commissione Europea e l'Organizzazione Continentale dei Gestori di Rete hanno inserito questo evento, quello dell'eclissi di domani, tra i fenomeni di massimo rischio operativo per l'equilibrio energetico dell'intero continente. In Spagna, ad esempio, è stato stimato che l'ammanco dell'energia catturata dal sole nel momento dell'eclissi potrebbe raggiungere i 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno massimo di un normale mercoledì d'agosto. L'altro paese molto colpito sarà la Germania, la cui stima è di 2,5 gigawatt. Nel nostro paese, diciamo, l'impatto è molto più contenuto. Dalle recenti analisi è emerso che il ribasso sulla rete dovuto all'eclissi sarà al massimo di 70 megawatt verso le 19:45, quindi non ci saranno grandi problemi. Però insomma, questa è l'altra faccia della medaglia, no, del fascino di un evento come l'eclissi di sole. Torniamo alla musica, il sole della Spagna e di questa Bonito degli Arabe de Palo.

16:31 minuti, siamo arrivati alla pillola di scienza di oggi che parte da una domanda. Voi rispondete nella vostra testa, chissà se voi siete più bravi di me, perché io avrei dato risposta proprio completamente diversa a quella che la scienza mi ha dato. Quanto pesa una nuvola? Allora, a me, io pensavo che la nuvola pesasse veramente poco, cioè che fosse quasi così inconsistente, invece è pesantissima. Allora, prendiamo una nuvola comune, un cumulo, e i cumuli sono ad esempio anche, ecco, le nuvolette che vediamo nelle giornate estive nei cieli delle nostre città. Una nuvola così, quindi un cumulo, in media pesa 500 tonnellate, l'equivalente di 100 elefanti africani, oppure un aereo di linea completamente carico, quindi bella pesante. Questo perché la nuvola è fatta di minuscole goccioline d'acqua e di cristalli di ghiaccio talmente piccoli che il nostro occhio li percepisce come un'unica massa bianca, ma se li sommiamo tutti il peso diventa davvero consistente. Un cumulo contiene infatti miliardi di goccioline, ognuna di per sé pesa pochissimo, ma tutte insieme pesano tantissimo. E allora uno si potrebbe chiedere, vabbè, ma se pesa come 100 elefanti africani, come fa a stare sospesa? Qui entra in gioco la fisica dell'atmosfera. La nuvola rimane in alto perché l'aria calda sottostante la spinge verso l'alto, un po' il principio che fa salire un pallone aerostatico. L'aria calda è più leggera, tende a salire, sostiene le goccioline d'acqua che compongono la nuvola, quindi la nuvola non è che galleggia nell'aria perché è leggera come io ignorantona sospettavo, galleggia perché l'atmosfera è un sistema dinamico fatto di correnti, spinte, equilibri invisibili. Quindi la nuvola pesa come un aereo, abbiamo detto, ma è fatta di queste particelle così piccole che cadono lentissime, quasi sospese, mentre cadono vengono continuamente riportate in alto dalle correnti ascensionali. Un equilibrio molto delicato, perché basta un piccolo cambiamento di temperatura o di umidità e allora la nuvola si dissolve, si trasforma e diventa pioggia, ed è molto affascinante. Comunque a me le nuvole piacciono tantissimo, piace guardarle dall'aereo, dal basso, piace fotografarle, anche se non faccio delle foto bellissime come quelle di Carlo Verdone, che invece è proprio un appassionato di nuvole, fa delle fotografie bellissime alle nuvole, credo abbia fatto anche un'esposizione, una mostra con i suoi scatti. Bene, chiusa parentesi scientifica, torniamo alla parentesi musicale con Paola Turci.

0: Beautiful, Cristina Aguilera, Beautiful, come alcune storie che intercettiamo e che vi racconteremo, come quella di due spose a Firenze che rinunciano ai regali per donare un defibrillatore ai concittadini. Vi racconteremo la loro storia tra poco qui nel magazine in Blu 2000.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

mi verrebbe da dire il coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Vabbè, Mauro Di Maggio, il gallo fa miau. 11:47 minuti, Magazine Blu 2000, Samira Rocchetti in regia mi accompagnerà fino alle 13. Benvenuti, sono anche i messaggi vostri, quelli che ci raccontano quello che mangerete a pranzo, perché prima di congedarci avremo questa rubrica che con il passare dei giorni, addentrandoci nel mese di agosto, è sempre più corta, perché siamo sempre meno, ne rimarrà solo uno qui in Blu 2000. Vabbè, insomma, comunque scriveteci a diretta eteradionblu.it le vostre schiscette. Continuiamo con la musica, questa si intitola Dove sei? Non provo

Ed erano dei Red Hot Chili Peppers 1999. Nicola e Irene, così si chiamano questi due spose di Volterra, siamo in provincia di Firenze, che hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto davvero generoso. La loro lista di nozze non prevedeva piatti o, che ne so, televisore o quant'altro. Hanno chiesto a parenti e amici di contribuire all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da donare alla città. L'idea è nata dal loro desiderio di lasciare un segno tangibile e utile nel cuore di questo borgo bellissimo che è Volterra. Lo strumento è stato acquistato, è stato installato proprio nei giorni scorsi in una delle aree verdi più frequentate di Volterra, all'interno di una teca cardioprotetta e accessibile a tutti 24 ore su 24. Alla cerimonia di consegna erano presenti ovviamente due sposi e il loro bimbo, il piccolo Diego, che ha avuto l'onere e l'onore di tirare giù il lenzuolo che copriva appunto il defibrillatore. Con loro c'erano anche i rappresentanti del comune e volontari della Croce Rossa Italiana. Davvero un bel gesto che hanno fatto questi due sposi, e ripeto, i loro nomi se lo meritano: Nicola e Irene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti, oltre 570 feriti. Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Cinque città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano fra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Il presidente del Senato colombiano Honorio Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. E si conclude oggi la missione di Caritas Italiane in Venezuela, colpita qualche settimana fa da un violentissimo terremoto. La missione era iniziata il 3 agosto e guidata dal direttore Don Marco Pagnello per incontrare le popolazioni colpite dal terremoto e conoscere direttamente gli interventi avviati dalla chiesa locale. La delegazione ha visitato in particolare i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchi, volontari e comunità colpite dal sisma. In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. In Ucraina diffusi attacchi russi su diverse zone del paese. Zaporizhia la scorsa notte è stata colpita da missili balistici nordcoreani, afferma il presidente Zelensky. Al momento si contano 6 morti e 19 feriti. Intanto Mosca denuncia attacchi di droni ucraini, un morto e 2 feriti nella regione di Belgorod, colpita anche la raffineria russa a Orenburg. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi diplomatica a seguito dell'arrivo di oltre 7.000 persone nell'exclave spagnola di Ceuta in Nord Africa. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando tempi di attesa fino a 2 ore di fila. L'afa non dà tregua, caldo intenso è previsto fino a Ferragosto, quando si raggiungeranno 38-39 gradi in diverse città. Oggi 19 quelle contrassegnate da bollino rosso, che saliranno a 20 domani, ma è allerta gialla per i forti temporali sulle Alpi e nell'entroterra degli Appennini al centro-sud, in particolare l'allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella energia, questa joy. 12 e 12 minuti, siamo nell'ultima ora del magazine di questo martedì 11 agosto. Probabilmente Geppino, che è il nome di questo cane di cui vi parlo, lo avete visto perché sabato sono stati fatti anche i servizi al telegiornale, perché appunto Geppino ha tagliato un traguardo importante. È il primo cane passeggero che ha volato in cabina da Palermo a Milano Linate con la compagnia Ita Airways. È un cane insomma di un certo peso, è uno Sherpei di 13 anni, 29 kg, è stato imbarcato insieme al suo padrone. Grazie a questo nuovo servizio è entrato in vigore il 3 agosto, Large Dog on Board, è un servizio appunto che dopo un lungo iter, insomma, che vi racconterò brevemente, permette di fatto anche ai cani di peso superiore al limite normale per la cabina e comunque che non superino i 30 kg appunto l'accesso in cabina senza trasportino in uno spazio appositamente predisposto. Il servizio però è disponibile solo su alcuni voli nazionali identificati proprio come Large Dog. Ogni diciamo aereo, parliamo di Terways, cioè della nostra compagnia, può ospitare al massimo due cani di grossa taglia per volo, uno fino a 30 km in business e uno fino a 15 km in economy. Servizio che deve essere prenotato almeno 4 giorni prima e soltanto tramite il call center proprio ad hoc di Ita. Ecco, possono viaggiare i cani diciamo di una certa taglia solo in business. Infatti questo primo volo di Geppino è costato al suo padrone manco pochino, insomma Geppino è costato tantino, perché ha pagato alla fine 1.500 euro, perché chiaramente ha dovuto acquistare due biglietti separati, quindi uno per lui, uno per il padrone e uno per il cane. Quel giorno erano appunto, dovevano viaggiare in business class e insomma il volo di Geppino, ricordiamo, da Palermo a Milano, insomma è costato tanto, però entrerà comunque nella storia come il primo cane ad aver effettuato questo viaggio. E questa insomma era una notizia che insomma avevo intercettato nei TG, quindi Geppino l'ho visto e adesso l'ho ritrovata e l'ho condivisa anche con voi. Torniamo al 2011 con la musica La differenza tra me e te, Tiziano Ferro.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Ce ne andiamo in spiaggia per raccontare una pratica che insomma è tutta italiana, l'abbiamo forse raccontata anche un sabato qui nel magazine in Blu 2000, l'attitudine di molte persone di diciamo trattare i lidi, quelli liberi, le spiagge libere come fossero proprietà privata e occuparne dei tratti, insomma piantando l'ombrellone, lettini e sedie. Se ne sono accorti anche i tedeschi, perché c'è un tabloid tedesco, Bild, che ha proprio dedicato un servizio a questa abitudine del tutto italica, ma anche in generale alla situazione delle spiagge italiane che, come sappiamo, hanno dei lidi a pagamento, a grande pagamento. Evidentemente, insomma, i tedeschi che sono rientrati dalle vacanze hanno raccontato un po' come funziona. Parliamo, ecco, proprio dei furbetti dell'ombrellone. Immagino, insomma, sappiate come si fa. Durante la notte si va, si lascia l'attrezzatura sulla spiaggia, ombrelloni, lettini, sedie pieghevoli, giochi dei bambini, insomma, si occupa la prima fila in modo che poi al mattino, con tutto calma, si arriva e il proprio spazio è già occupato. Ovviamente, cosa non concepibile in uno spazio pubblico, per una naturalmente, tra l'altro esistono e vi dirò anche delle norme che prevedono delle sanzioni pecuniarie, e a quanto pare, almeno a quanto racconta il Bild, soprattutto in alcune zone i controlli stanno cominciando ad essere serrati. Ad esempio il Bild parla del caso di Marina di Peschici, ci siamo in Puglia, dove i controlli avrebbero portato al ritrovamento di una vera e propria distesa di attrezzature lasciate sulla spiaggia, pari a circa 180 ombrelloni, centinaia di lettini, 200 picchetti, perfino una tenda da campeggio, perché poi appunto non ci si limita all'ombrellone ma si piantano proprio le tende. Naturalmente da contraltare fa la situazione dei lidi privati, che insomma nel nostro paese hanno raggiunto delle cifre importanti. Per una postazione con ombrellone e due lettini, soprattutto nelle località più richieste, la spesa è molto alta. Da Lazio, ad esempio, sempre qui citiamo il Bild, si indica una media di circa 340 euro a settimana per una sistemazione in prima fila a Lignano Sabbia d'Oro, località più economica, presa quindi come riferimento diciamo di località dove si spende poco, si arriva a 164 euro a settimana. Fatto sta appunto che la questione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico evidentemente ha catturato l'attenzione dei tedeschi, che hanno deciso di dedicare questo servizio. Io vi dico che comunque chi venisse sorpreso a occupare abusivamente la spiaggia lasciando l'attrezzatura durante la notte può appunto vedersi commisurata una multa fino a 200 euro, proprio perché si configura il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanto è bella, mi piace ogni volta che l'ascolto sempre di più. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Parliamo di vacanze, c'è un portale attraverso il quale si prenotano le vacanze anche all'ultimo minuto, che ha stilato la classifica di quelli che sono i viaggi last minute preferiti dagli italiani. Quest'anno dei viaggi, diciamo, a corto o medio raggio, che non vanno al di là dei confini europei, parlando appunto di viaggi last minute. La maggior parte delle partenze prenotate così sono partenze di una settimana o anche più brevi, 3-4 giorni. Vediamo qual è la top 10 delle mete più opzionate dagli italiani. Decima posizione troviamo l'isola greca delle Cicladi, nota soprattutto per il movimento notturno. Parliamo di Mykonos, che ha comunque delle spiagge meravigliose, anche molto tranquille, e degli splendidi paesaggi. Nono posto ancora Grecia, Santorini, meravigliosa, spiagge di pietra vulcanica nera, bianca e rossa, e queste case bianche con questi tetti blu che sembrano delle cartoline. Ottava posizione Parigi, forse insomma il caldo che c'è stato non è stato il clima ideale per visitarla, però città sempre nei sogni degli italiani. Settima in classifica Palma di Maiorca, in questo caso siamo nelle Baleari, con spiagge molto belle, il clima mite tutto l'anno. Sesta posizione per Palermo, quindi Italia, storia, natura, arte, mare, buon cibo. Poi Ragusa, Castel di Tusa, Cefalù e le Isole Eolie. Quinto posto Ibiza, quindi torniamo alle Baleari, in questo caso per i più giovani immagino che cercano divertimento notturno. Quarta posizione Catania, quindi ancora Sicilia, città d'arte ai piedi dell'Etna. Sul podio terza posizione per Olbia, quindi compare la Sardegna con il centro storico, le spiagge e poi naturalmente a poca distanza la Costa Smeralda, l'isola di Tavolara, luoghi meravigliosi. Seconda in classifica Tirana in Albania, capitale molto economica con voli molto economici, evidentemente questa è una cosa che attira in tanti. Prima in classifica Barcellona, capitale catalana sul Mar Mediterraneo, con i capolavori di Antonio Gaudì, si mangia molto bene, forse vi dico non proprio economica, però forse last minute si riescono a trovare delle offerte interessanti. Questa è la top 10 delle mete scelte all'ultimo minuto.

meraviglia, era il 1996, la versione degli anni degli 883, che quante volte quanti di voi avranno cantato live negli stadi con Max Pezzali, che continua a riempire gli stadi, e quanto si canta e quanto si balla negli stadi con Max Pezzali. Ma lo sapete che ballare è un vero e proprio allenamento e può aiutare contro lo stress e anche contro diciamo l'incicciottamento, perché di fatto fa bruciare tantissime calorie? Bella questa cosa, perché poi ballare, io non amo ballare a dire il vero, però chi ama ballare, insomma, si diverte, e qui divertendoti poi fai anche tutta una serie di cose buone. I dati ce li regala l'Harvard Health, secondo la quale mezz'ora di ballo veloce può far consumare 180 calorie a una persona che pesa 57 kg, ma se è una persona un po' più pesante, 70 kg, di calorie ne consuma 216, una persona di 84 kg ne consuma 252, e via dicendo. Quindi più pesi, più calorie consumi. Mantenendo un ritmo sostenuto, quindi un'ora di danza può portare indicativamente a consumare fino a 500 calorie. Se ballate 3 ore, il tempo di un concerto di Max Pezzali, il dispendio energetico può diventare importante. Quindi sicuramente fa bruciare tante calorie e fa anche bene ad altre cose, perché può combattere lo stress, le tossine che eliminiamo sudando, poi è una cosa piacevole, quindi mette in moto anche tutti quegli ormoni positivi che ci fanno sentire bene, e di conseguenza anche il benessere psicologico se ne avvantaggia. Quindi non è detto che sia efficace tanto quanto la palestra, però se ve ne andate in palestra a fare un po' di attività moderate e poi ballate dove volete, secondo me perdete peso e siete più contenti, sicuramente meno stressati. Quindi ci piace questa versione, cioè vi dicevo, vi piace, perché a me non mi piace ballare, quindi mi stressa, però se a voi piace ballare, questa è una bella strada.

12:45 minuti, siamo proprio nell'ultima tranche del nostro magazine dei dati che riguardano gli automobilisti, anche se posso essere un po' presuntuosa in questi dati, né io né Samira ci rientriamo. Parliamo di automobilisti litigiosi, addirittura molto aggressivi, in effetti per strada, io parlo per me, non so se Samira si riconosce in questa cosa, cioè ad aver paura, cioè io ormai non suono più per nulla, non mi arrabbio più, cioè per un parcheggio soffiato all'ultimo, cioè cerco di starmene buona perché ho paura delle reazioni. I dati arrivano dall'osservatorio ASAPS, che è l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale, secondo i quali solo in un anno, il 2025, sono state registrate oltre 200 aggressioni gravi, quindi non da aggressioni verbali ma anche aggressioni fisiche molto molto gravi, per liti stradali spesso anche molto banali tra automobilisti. Sono addirittura morte 9 persone, 274 sono rimaste ferite, 102 delle quali con lesioni molto gravi. In 21 casi uno dei protagonisti era straniero, in 9 episodi era in stato di ebbrezza. Il problema è che appunto gli aggressori hanno spesso con loro delle armi vere e proprie, cioè pistole, coltelli, e armi improprie, utilizzano mazze, ombrelli, cacciaviti o addirittura la stessa vettura, non so in che modo, però insomma sono dei numeri in preoccupante crescita rispetto all'anno precedente, e quindi questo proprio un po' dà il polso di una situazione esplosiva che è quella che stiamo vivendo. La regione che ha fatto segnare il maggior numero di episodi nel 2025 è stata la Campania con 39 eventi, seguita dalla Lombardia con 38, poi Sicilia, Lazio, Emilia Romagna e Puglia. In coda quindi le regioni in cui sono meno frequenti queste aggressioni sono Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Umbria, che hanno segnalato soltanto 2 episodi. Quindi quali consigli dà l'ASAPS agli automobilisti? Non ingaggiate mai una lite, non fermatevi a discutere, se vi trovate bloccati non avvicinatevi mai a meno di 2 metri dalla persona esagitata che avete di fronte a voi, perché non sapete perché è esagitata, potrebbe essere ubriaca, drogata, potrebbe avere un'arma, quindi magari è meglio mandar giù il rospo, per così dire, piuttosto che correre dei rischi inutili e che spesso possono essere anche importanti. Quindi questo, facciamo nostro questi consigli, li ho fatti miei da quel dì. Insomma, arrivano i pinguini tattici nucleari, loro sono innocui, la loro unica arma è la musica. Ringo Starr.

dal 1997, Karmapolis. Sono le 12:55 minuti, in attesa dell'appuntamento con l'informazione delle 13. Ne approfitto per ringraziare chi è stato con noi quest'oggi, quindi Samira Rocchetti ovviamente in regia, e poi il dottor Danilo Mazzacane, oculista, che appunto ci ha dato tutta una serie di consigli preziosissimi per godere domani dello spettacolo dell'eclissi parziale di sole, senza però danneggiare i nostri occhi, perché abbiamo capito che in modo particolare la retina è molto vulnerabile di fronte appunto a un sole che sembra innocuo, soprattutto nel momento in cui sarà oscurato, però in realtà può essere estremamente pericoloso per i nostri occhi, con danni che possono essere addirittura permanenti. Quindi mi raccomando, non fate scemenze. Tra poco le news, ve l'ho già detto, noi torniamo domani, ovviamente mercoledì, sempre alle 10:03, insomma qualche secondo in più o in meno. Ci salutiamo con la voce di Ligabue e questa è C'è sempre una canzone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani. Povertà, crisi economiche e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente, oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo.

0: gravissimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il comitato Schengen, in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
2: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa e Berlino a riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie. Le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. David Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
3: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
5: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
4: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo.

della professione, coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Domani non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare.

0: ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Le ultime cifre ufficiali fornite dal governo di Bogotà parlano di almeno 132 morti accertati e circa 600 feriti. Intanto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti, come si teme, il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto, dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi due minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E dall'affannosa ricerca dei dispersi in seguito appunto al terremoto in Colombia emerge la spaventosa cifra di oltre 2.700 persone di cui non si hanno notizie, sulla base delle informazioni che le famiglie hanno pubblicato riguardo a propri cari scomparsi su siti web gestiti dai cittadini. Lo riferisce l'agenzia informativa Associated Press sul suo sito web, sottolineando che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite la notte scorsa. Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'attacco avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime. E quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations in un comunicato diffuso circa mezz'ora fa. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha infatti riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shaara. Assad si è rifugiato a Mosca insieme con la sua famiglia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

La voglia d'estate, la nostra sigla fresh estiva con il nostro delfino curioso come al solito, e oggi ritrovo in regia il nostro Sabino D'Alessandro. Sabino, però attenzione, perché stai perdendo la bronzatura, in queste ore, in questi giorni ti vedo un po' più pallido del solito. Non usi il famoso bagnoschiuma che non lava via la bronzatura? Ma lo fanno ancora, tra l'altro. Io mi ricordo della pubblicità, erano i famosissimi bellissimi anni 80, credo che sia ancora in commercio questo famoso sapone che millanta il fatto di non togliere via la bronzatura. Poi vediamo se è vero, diciamo a onor del vero, io l'avevo provato una volta ma la bronzatura è andata via ugualmente, quindi forse il nostro Sabino usa lo stesso prodotto e la bronzatura sta andando via, lo sta salutando. Vabbè, comunque l'importante è essere così, avere una doratura, Sabino, ecco, quindi la doratura l'hai mantenuta. E voi state mantenendo la doratura in spiaggia? Siete al lago, in montagna, da qualsiasi altra parte? Ecco, fateci sapere delle vostre vacanze. Naturalmente siete benvenuti attraverso la posta elettronica diretta a @radioinblu.it. Vi aspettiamo con tutti i vostri messaggi e iniziamo decisamente alla grande. Li abbiamo appena citati, gli anni 80, quelli di Umberto.

abbiamo iniziato con gli anni 80 di Umberto Tozzi, un passettino indietro di un anno, 1979, per questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star, famosa canzone ormai anche per il significato, no, del video che rischia di compromettere le star della radio, comunque la radio in generale, ma non è stato e non sarà mai così ovviamente. Allora parliamo dei concerti di questa giornata, grazie anche alle vostre segnalazioni, grazie anche a Iris che ci ha scritto a diretta a etradiumblu.it, ci seguite dal DAB, digitale terrestre 728 il canale, e poi anche dalla preziosa app Play 2000, da dove appunto ci seguite in streaming e recuperate anche tutti i nostri contenuti. In questa giornata dell'11 agosto l'ITFIBA sono a Palma Nova, in provincia di Udine, in Piazza Grande, vi aspetta anche Mario Biondi a partire dalle 22 al Dromos Festival che si tiene a Neuneli in provincia di Oristano alla chiesa di Sant'Angelo. Andiamo a Salmo, Wave Summer Music con il velodromo Paolo Borsellino, questo è il luogo, a Palermo. Questa sera anche il concerto di Ernia a Brescia all'Area Feste in via Serenissima. Appuntamento anche a Ceglie in provincia di Brindisi, in piazza Plebiscito, dove ci sarà il live di Irene Grandi. Passiamo alla premiata Forneria Marconi, Marina di Modica a Ragusa, Auditorium Mediterraneo, appuntamento questa sera a partire dalle ore 21. C'è anche Rocco Anta a Budoni, Olbia Tempio a Gate Sardinia in via Marco Polo. L'appuntamento anche a Palermo al Teatro di Verdura con il live di Raff, e poi Madame sarà a Forte dei Marmi Lucca al Parco di Villa Bertelli. Continuiamo la serata di oggi a Tirrenia in provincia di Pisa a Piazza dei Fiori, dove ci sarà il live di Alex Britti. Spiando un po' di qua un po' di là, lo abbiamo citato varie volte anche perché è partito il suo Giova Summer Party, parliamo di Giovanotti a Montesilvano domani a Pescara Music Arena, mentre invece Blanco sarà a Baia Domizia in provincia di Caserta all'Arena dei Pini. Ovviamente questa è soltanto la punta dell'iceberg di quello che vi racconteremo domani, sempre qui all'interno delle parole dell'estate su In Blu 2000, ovviamente in questa prima parte insieme dalle 14 alle 16, dove c'è anche un bel po' di romanticismo, le belle ballate romantiche, un po' come si facevano una volta, replicate dalla bella voce e dallo stile di Benson Boone, The Time of My Life.

0: canzone di Loi e David Puentes, il titolo Golden Summer, qui su In Blu 2000. Noi siamo pronti anche per parlarvi di una bella storia che ha il peso della cultura sulle spalle di questi cittadini del centro storico di Arco, in provincia di Trento, è proprio il caso di dirlo, perché si sono proprio addossati il peso della cultura, portando con una sorta di catena umano alla mobilitazione spontanea che ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Cosa hanno fatto? Hanno indossato una maglietta celebrativa per la giornata dello scorso primo agosto, con una celebre frase del filosofo George Gadamer: la cultura è l'unico bene dell'umanità che è diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. Quindi residenti, turisti, giovani, famiglie, persino gli assessori comunali si sono dati da fare, si sono disposti lungo il percorso per formare un'imponente catena umana per agevolare poi lo spostamento fisico della libreria del luogo Presidio Culturale Indipendente, fondato nel lontano 1964. Quindi loro si sono praticamente trasferiti dalla storica collocazione di via Segantini ai nuovi locali situati a circa 30 metri di distanza in piazza 3 Novembre. Quindi, passando di mano in mano, immaginate questa catena umana di persone, oltre 150 scatole contenenti più di 2000 libri, i partecipanti hanno completato l'intero trasferimento dei volumi in meno di 20 minuti, trasformando davvero un'operazione logistica in una dimostrazione di affetto collettivo. Quindi hanno risparmiato decisamente sul trasloco. L'idea di organizzare un trasloco comunitario è nata da questa iniziativa spontanea di alcuni clienti affezionati di questa libreria, che erano pronti a supportare l'attività nel momento del cambio di sede. Grazie al passaparola poi quotidiano, all'affetto delle persone, alla cassa di risonanza generato dagli annunci apparsi sulle varie testate locali, le adesioni per questa bella iniziativa sono rapidamente salite, aumentate dalle iniziali 83 fino a superare quota 125, e hanno raggiunto infine circa 150 partecipanti effettivi sul campo. Quindi è diventata virale anche la notizia, ma relativo video sui social, con un messaggio diffuso proprio dagli stessi titolari della libreria, che ha voluto rivolgere un pensiero poi di gratitudine a tutti quelli che hanno reso possibile l'impresa. Quindi bella questa iniziativa, che si è svolta nel piccolo centro, lo ricordiamo, centro storico di Arco in provincia di Trento. E voi avete magari una libreria, un piccolo luogo che rischia di chiudere? Ovviamente noi siamo sempre in allerta quando purtroppo un luogo di questo tipo rischia di chiudere. In questo caso era soltanto un trasloco e non una chiusura effettiva, e questo ci rallegra molto.
1: Una musica può fare cantare li li li la la la maggiore.

La canzone di Max Gazzè rivisitata nella versione 2018, La musica può fare, qui siamo in blu 2000. E naturalmente sono tante le news che poi accompagnano le nostre giornate. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, anche nel pomeriggio, di dedicarvi un piccolo spazio di allegria e serenità con notizie positive, anche se poi guardando la cronaca anche sul terribile terremoto devastante in Colombia, di cui la nostra redazione mi dà racconto anche con continui aggiornamenti, abbiamo anche notizie allarmanti per quanto riguarda la siccità, caldo record e siccità ad esempio in Gran Bretagna, l'acqua razionata per 27 milioni di persone, anche per il 2027 già allarme, quindi con un anno d'anticipo. Londra è anche al collasso con 45 milioni di persone che vivono in condizioni di siccità. Sono dati veramente che ci preoccupano.

proprio di lei nel pomeriggio di ieri, Madonna, la regina a livello di vendite internazionali di tutti i tempi, naturalmente la donna che guadagna di più a livello musicale, anche quella che ha dettato legge nel mondo della moda e anche nello stile musicale nel corso delle varie generazioni di vari anni. Music targata 2000, tondo tondo. Allora, parliamo di donne della musica, rimaniamo in tema con le Bambole di Pezza. Sono state una delle vere sorprese all'interno dell'ultimo Festival di Sanremo con la loro canzone che tra poco ascolteremo, e loro apriranno i due concerti italiani degli Hollywood Vampires. Chi sono? Vi chiederete voi. È la band composta, pensa un po', da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, ragazzi, che trio. Impegnata questa band a portare in giro per il mondo uno show che omaggia il rock più puro, più autentico, quindi propongono sul palco i loro successi, tanti omaggi ai grandi artisti che hanno ispirato il progetto e anche la storia del rock, ovviamente. Due date in programma per loro: martedì 1 settembre al Parco della Musica di Milano e mercoledì 2 al Castello Carrarese di Este. Quindi per le Bambole di Pezza, diciamo, aprire questi due concerti è veramente una grande occasione, di una delle band, diciamo super band più iconiche del rock contemporaneo, un nuovo traguardo per loro che si aggiunge alle grandi soddisfazioni che sono arrivate proprio in questo periodo, in questo inizio 2026. Intanto sono nel pieno del loro Summer Tour, che continuerà fino a metà settembre con tante date, ad esempio per il prossimo Ferragosto, ormai vicino, saranno a Castelsardo, e ci sono tantissime altre date che poi scoprirete visitando i social per l'appunto delle Bambole di Pezza, che riascoltiamo con il loro pezzo sanremese. Questa è Resta con me.

è davvero un clone del padre, anche quando è arrivato qui in studio per presentare il suo singolo e anche le sue canzoni, ci ha veramente stupito Filippo Graziani con Povero Me qui su Blu 2000. 14:40 quasi di questo bel pomeriggio di martedì insieme, bello anche perché sta per arrivare uno spettacolo astronomico tra i più attesi, anche perché capita ogni tanto, quindi non sempre nella storia della nostra vita, quindi vale la pena poterlo guardare per chi ha gli occhialini appositi, mi raccomando, non guardate l'occhio nudo l'evento dell'eclissi solare perché provoca davvero dei danni alla retina e non da poco. Allora, il 12 agosto, quindi ormai ci siamo nella giornata di domani, il sole sparirà quasi del tutto perché da noi in Italia sarà visibile al 95% questo fenomeno, quindi sarà un'eclissi parziale ma quasi totale, diciamo la verità, un bel 95%. In alcune regioni si vedrà più che in altre, soprattutto nelle regioni del centro-nord. Alle 19:30 di domani il sole sarà già basso e comincerà a perdere un bordo. Nel nord e nell'ovest dell'Italia la luna potrà coprirne oltre il 90%, lo dicevamo, mentre il massimo dell'eclissi parziale arriverà intorno alle 20:20 con qualche differenza tra una località e l'altra. Servirà anche un orizzonte occidentale libero, quindi diciamo che se avete magari un palazzo, una collina o una montagna, diciamo che il sipario calerà su questo grande spettacolo prima del previsto, quindi bisognerebbe avere un orizzonte più o meno libero. Dall'Italia l'eclissi resterà parziale per tutta la sua durata, il sole non sarà mai completamente coperto e gli occhi comunque dovranno rimanere protetti durante ogni sguardo, tramonto compreso, perché ci sono ovviamente i filtri da utilizzare, ci sono gli occhiali speciali per eclissi solare che a uno non verrebbe mai in mente di poter comprare, anche perché è un evento talmente epocale che capita ogni tot anni che uno non è che si premunisce prima. Però gli occhiali da sole comuni non vanno bene, cioè bisognerebbe prendere quelli con sulla montatura, sulla confezione, recanti la sigla ISO 12312-2, due punti, ve lo dico così come è scritto, 2015, che è lo standard internazionale per i filtri destinati all'osservazione diretta del sole senza ingrandimenti. La data 2015 può sembrare un reperto, soprattutto accanto a una confezione, diciamo, di riferimenti all'eclissi del 2026, ma quella versione, lo ricordiamo, risulta ancora in vigore. Non valgono più gli occhialini che avete usato per l'eclissi solare che avvenne nel 1999, io me la ricordo ancora, infatti non avevo gli occhialini appositi, ho visto solo che si era oscurato il tutto fuori, però non ho guardato direttamente il sole chiaramente. Un'altra possibilità è il kit, che è in vendita anche sul noto sito di vendite online, addirittura con 10 occhiali e 3 filtri per smartphone, ma pare che anche questi filtri o occhialini appositi, anche sul noto sito di vendita online, siano del tutto esauriti, quindi ormai non c'è più possibilità di poterli trovare o reperire in tempo per lo spettacolo di domani, quindi chi ce li ha, se li tenga stretti, ovviamente guardi l'evento con insomma tutta la spettacolarizzazione del caso, ma poi lo ricordiamo che l'evento sarà anche distribuito in qualche modo online, perché la NASA in particolare metterà online i video di questo straordinario evento, quindi il 12 agosto il sole sarà basso, forse arancione, in alcune regioni apparirà ridotta una lama sottile, continuerà comunque a essere il sole così come lo conosciamo, gli occhiali resteranno sul naso fino a quando sarà scomparso davvero dietro l'orizzonte. Questo è l'unico modo per vedere l'eclissi solare in tutta la sua bellezza.

Queste sono le parole dell'estate su Blu 2000, buon martedì pomeriggio, sulle note di Shakira, la sua Whenever, Wherever. Proprio lei, la pop star colombiana, ha dichiarato che il suo cuore è con tutti quelli che hanno sentito questo terremoto. In un messaggio su X, Shakira ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria, abbracciamoci forte e restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. Ovviamente queste parole sentite appunto della pop star colombiana all'indomani di quello che è accaduto dopo il fortissimo terremoto. Noi continuiamo con la musica, ritorniamo agli anni 80, questa è Jump di Van Halen.

Andiamo al varco tra poco anche per una nuova ora insieme dopo le news, in cui avremo anche delle anticipazioni, come le definisco io, gustose sulle classifiche del weekend del prossimo fine settimana, quindi restate con noi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600. 5 città in allerta rossa, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
2: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

E quasi ogni giorno all'interno del nostro contenitore del pomeriggio ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi vivremo insieme nel weekend qui su Blu 2000 dalle 14 alle 15 sabato e domenica, mi raccomando. Oggi di scena la nuova classifica di Blu 2000 dei nostri più programmati degli ultimi 7 giorni. Ci sono 2 nuove entrate che ascolteremo oggi in anteprima soltanto per gli amici che ci seguono nel pomeriggio alle parole dell'estate. Poi scaleremo questa classifica dalla 20 alla posizione numero 11 praticamente, dove troveremo la nuova entrata più alta. Iniziamo proprio con la posizione numero 20, dove troviamo la prima new entry di oggi, che è stato anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana. Parliamo del tanto atteso ritorno dopo anni di Beyoncé alla musica, e lo fa col botto perché ha festeggiato il 4 luglio pubblicando proprio questa canzone che andremo ad ascoltare, un nuovo brano che dà ufficialmente il via a un conto alla rovescia importante, poi a distanza di qualche giorno dal suo compleanno anche alla ristampa di B-Day, che è il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre 2006, e quindi il prossimo 4 settembre ci sarà questa riedizione in cui troveremo anche canzoni inedite come questa, anche la prima traccia inedita, in questo caso rilasciata dalla superstar mondiale negli ultimi 2 anni, ed è un omaggio diretto al suo fedelissimo Beehive. La canzone sarà inclusa per questo 20° anniversario ed è stata realizzata da Beyoncé, da Pharrell Williams, The Dream, Dario Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé, e noi abbiamo colto l'occasione anche per farvela ascoltare in anteprima all'interno del nostro disco Blu 2000 della settimana. Beyoncé, numero 20, new entry della chart di Blu 2000 con Marine Dew Dunk.

Poi c'è il nostro Sabino in regia che ci tiene a precisare che insomma ve lo vuole far sapere, perché lui ci tiene poi a scavare, no, nell'intimo anche di questi personaggi, che Beyoncé sta ancora con Jay-Z, quindi sono felicemente sposati, una coppia da lontano ormai, 2008, cos'è? 2008, perfetto. Grazie Sabino per questa chicca che ci hai regalato. Era Beyoncé, la nuova entrata al numero 20 sul fondo della classifica con questa Morning You Donk, che è stato un nostro disco in blu 2000 della settimana. Anche la prossima canzone nuova entrata è stato un nostro disco in blu 2000, quindi noi siamo un po' precursori dei tempi anche dei successi di queste canzoni. Al numero 19 si canta e si parla italiano con Vert, la sua più in alto ed è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla 18 in discesa U2 con Street of Dreams. Alla 17 troviamo stabile Sienna Spyro con Material Lover, mentre alla numero 16 abbiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento in discesa. E c'è un caso, il caso Olivia Dean, questa cantante di grande successo internazionale, vincitrice del Grammy, lo sappiamo. Olivia Dean è presente anche con il suo disco blu 2000 della settimana, che ascolteremo tra poco, ovvero Baby Steps, posizione stabile per lei alla 15, e la ritroviamo in netta risalita rispetto a 7 giorni fa, anche con un successo che non accenna a diminuire, quello della coppia Sam Fender e Ali e Olivia Dean, per l'appunto, con Rain In, che salgono di posizione alla numero 14. Proprio ieri vi abbiamo parlato di questa coppia che fa veramente faville nella classifica inglese, ad esempio, proprio con questa canzone. Numero 13 per la discesa di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Alla 12 troviamo Saif, ex New Entry, con Parlar d'Amore insieme a Bresh, ed è in salita. Numero 11, e siamo qui alla più alta nuova entrata della settimana, per il nuovo singolo di Sombre, che ci riporta anche con il nuovo video all'atmosfera e quelle care a chi segue le serie TV e anche i telefilm di grande successo. Una volta si chiamavano telefilm, adesso si chiamano serie TV, direttamente da Off Campus e invece dal film Obsession. Abbiamo due attori che Sombra ha inserito proprio nel suo video, che ha richiamato tantissime visualizzazioni, ovviamente dai più giovani soprattutto, che racconta con delicatezza la paura del giudizio, trasformando l'uscita in uno degli appuntamenti pop davvero più interessanti di quest'ultimo periodo. E dicevamo, all'interno di questo video c'è anche un'attrice molto promettente, che tra l'altro è protagonista dello straordinario successo cinematografico mondiale Obsession. Non so se avete visto il film al cinema anche nel nostro paese. Lei si chiama Indy Navaret e interpreta la figura femminile principale del video proprio insieme a Sombre, ovvero la persona capace di comprendere il protagonista al di là delle sue difese. Quindi insomma anche un trampolino di lancio che Sombre ha voluto dedicare a questi due attori, da una parte Josh Houston, uno degli idoli nella serie fenomeno Off Campus, e dall'altro Indy Navaret, che sarà una delle prossime protagoniste sicuramente alla notte degli Oscar, candidata come miglior attrice protagonista. Sombre, nuova entrata.

Bossa Nostra Gaia su In Blu 2000. Allora, ci sono tante occasioni anche per legare il divertimento alla solidarietà. Vi segnalo ad esempio alcuni eventi a Grotta Mare, appuntamenti che entrano nella fase centrale di quest'estate 2026, anche con una nuova edizione solidale, la raccolta solidale Metti nello zaino, un gesto di solidarietà, dove i partecipanti possono consegnare alla partenza e ritrovi durante le corse che sono state appunto organizzate ad hoc generi alimentari o beni di prima necessità destinate alle attività del sodalizio, con una quota di partecipazione durante queste escursioni. E gli organizzatori raccomandano ovviamente di insomma prenotare per tempo anche all'interno di questa bella iniziativa di Grotta Mare, all'interno della fase centrale dell'estate. Subito Michelle Branch.

L'abbiamo citata prima, doppia presenza per lei nella chart di Blue 2000, proprio anche con questa canzone che è il disco Blue 2000 della settimana. Lei, Olivia Dean, con Baby Steps. Sono le 15.33 di questo martedì 11 agosto in Blue 2000, naturalmente le parole dell'estate, e parliamo anche di cose che si fanno d'estate belle belle, soprattutto di sera in vacanza, quando ci sono quei gruppi, quelle canzoni, quelle melodie che ti accompagnano anche in piazza e tu balli, e allora ballando si bruciano più calorie pare della palestra. Ci sono i dati alla mano, ballare può diventare un vero allenamento, aiutare soprattutto contro lo stress. Il consumo calorico cambia però in base al ritmo, durata e intensità del ballo, e quindi noi andiamo a vedere questo studio molto interessante che coinvolge diversi gruppi muscolari. Quindi quando ballare fa bruciare le calorie e quando il ritmo aumenta può trasformarsi in una vera attività cardio, un po' come quelle che si fanno in palestra. Riportano i dati di Harvard Health, mezz'ora di ballo veloce può far consumare circa 180 calorie a una persona di 57 kg, 216 a una di 70 kg e 252 calorie a una di 84 kg. Il risultato cambia in base al peso, allo stile scelto del ballo e soprattutto all'intensità con cui ci si muove. Mantenendo un ritmo sostenuto, un'ora di danza può portare indicativamente a consumare circa 360-500 calorie in tre ore, quindi il dispendio energetico può diventare importante. Ma attenzione, perché non significa che ogni serata magari in discoteca equivalga automaticamente a tre ore di allenamento, perché ci sono le pause, l'intensità, il tempo effettivamente trascorso in pista che fanno una grande differenza. Diciamo che la risposta è dipende, perché la palestra, cioè ci chiediamo se ballare effettivamente fa bruciare più calorie della palestra. La palestra comprende attività molto differenti tra loro, dai pesi allo spinning fino agli allenamenti per chi li pratica ad alta intensità, quindi non esiste un confronto valido per tutti. Il vero vantaggio, diciamo, del ballo è un altro, cioè consente di muovere, di muoversi divertendosi, può rendere più semplice combattere anche la sedentarietà. E poi gli studi raccomandano agli adulti almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana, mentre alcune revisioni scientifiche suggeriscono che la danza possa avere effetti positivi anche sullo stress e sul benessere psicologico. Quindi tutti a ballare per renderci un po' la vita migliore, soprattutto un po' meno stress.

parole e testo che pesano adesso un macigno, come un macigno, leggendo tutto quello che insomma si è detto, soprattutto la parte sua di Ariana Grande, questa sua Petal, che dà il titolo al suo nuovo album e riflette proprio sul lato più tossico della celebrità, raccontando in questa canzone senza filtri il peso dell'esposizione mediatica, e sembra quasi una lettera di addio alla fama, come lei stessa ha detto, un ritiro dalle scene non si sa se temporaneo o definitivo dopo tutti gli attacchi che ha avuto soprattutto in rete nell'ultimo periodo. Ritorniamo alla musica con il FIBA.

questa di Key Strange World che ci ha riportati al 1995 all'interno delle parole dell'estate, appuntamento che stai ascoltando qui su Blu 2000, dove torna anche il tormentone estivo di Francesco Gabbani.

Come abbiamo iniziato il nostro appuntamento con gli anni Ottanta, i classici non mancano da quel meraviglioso decennio, gli Aha con Take On Me, con cui chiudiamo quasi l'appuntamento di oggi. Altro grande classico dal 1981 in chiusura, questa di Claudio Baglioni, già in sottofondo, Strada Facendo. E noi Strada Facendo chiudiamo la prima parte delle parole dell'estate per questo martedì, tra poco la seconda affidata a Marco Parce, tra poco anche le news. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ci risentiamo domani alle 14.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nelle zone della Colombia, devastate ieri da un forte sisma, il bilancio delle vittime continua purtroppo a salire. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati nel terremoto sarebbero almeno 224, mentre i feriti superano le 800 unità. Secondo notizie raccolte dall'Agenzia Internazionale di Informazione Associated Press, attraverso gli appelli dei familiari sui social, le persone disperse dopo la scossa di 7.4 gradi Richter sarebbero almeno 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del segretario, del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà. Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Nel Golfo Persico la tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire e da Washington arrivano a Teheran nuove richieste e velate minacce per continuare la trattativa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
6: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: Una nave mercantile sarebbe stata colpita oggi da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'impatto, secondo quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, avrebbe provocato sul vascello varie vittime tra morti e feriti. Poco fa, fonti del governo yemenita hanno dichiarato che le persone uccise dal missile sulla nave mercantile colpita dai ribelli Houthi sarebbero almeno 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando non tanto al caldo di questi giorni, ma a oggi, 11 agosto di 84 anni fa. Perché in un'epoca in cui Hollywood brillava di stelle e la guerra pure oscurava il mondo, siamo nel 1942, questa Hedy Lamarr, che è stata attrice di fama mondiale con una passione per l'ingegneria e le scienze applicate, depositava un brevetto che avrebbe rivoluzionato le comunicazioni. Un sistema di trasmissioni a salto di frequenza che fa subito fantascienza, no? Adesso, a questo punto della giornata, diciamo che non è il caso, ecco, di entrare troppo nel tecnico, però bisogna mettersi in testa che questa Hedy Lamarr, nata a Vienna e arrivata a Hollywood, tra l'altro, per allontanarsi, in quanto ebrea, dalla Germania nazista, aveva messo a punto un metodo per evitare l'intercettazione dei segnali radio usati per guidare i siluri insieme, e l'aveva chiamato Secret Communication System. E funzionava, facendo in modo che il segnale saltasse tra diverse frequenze in modo sincronizzato, per cui era praticamente impossibile tracciarlo quel segnale. Brevetto registrato proprio l'11 agosto del 1942 negli Stati Uniti. Parliamo di teoria pura, perché all'epoca la Marina americana non aveva la tecnologia per implementare questo salto di frequenza. Però quell'idea sarebbe diventata fondamentale a distanza di decenni per lo sviluppo del wifi, per esempio, del bluetooth, per esempio, per fare un paio di esempi concreti. Hedy Lamarr è stata inserita poi anche nel National Inventors Hall of Fame, una storia che è un manifesto contro gli stereotipi di genere e un tributo pure alla creatività che unisce arte e scienza, tecnologia pratica, idee partite da lontano che sono arrivate poi fino a noi. Sono argomenti su cui ci capita spesso di tornare anche in questa versione estiva del pomeriggio di In Blue 2000, recuperando proprio voci e temi che ci avevano colpito particolarmente. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Partiamo.

0: Yeah. Una canzone che era passata quasi inosservata per 2 anni, fino a quando è diventata virale su TikTok. Ed eccoci oggi a parlare del successo di questo cantautore americano di Los Angeles che si chiama Malcolm Todd. Era Earrings nel pomeriggio di In Blue 2000. A febbraio scorso abbiamo seguito il Festival di Sanremo. Lo facciamo da almeno 10 anni, insomma, qui, su Radio In Blue 2000 intendo, con Daniela Lami in studio che spostava l'attenzione sul ruolo della musica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: La musica come strumento di inclusione, musica che può colorare i sogni di tutti. E quindi andiamo a disturbare in questa frenetica giornata sanremese il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. Don Marco, come va?
3: Bene, hai detto bene, giornata frenetica, tanta gente, tanto movimento e anche tanta gioia, come una gioia bella, buona.
2: Bello, gioia bella, buona, sì, sicuramente tanta musica, tanto rumore, tanto frastuono, sì. Tanta confusione, tanti colori, anche quelli di Arcobalì, ma cos'è, chi è Arcobalì? Sì.
3: Arcobalì per noi in Caritas è un'opera segno, il segno è che ci rimanda a una grande scelta, che è quella che è stata fatta da un'associazione e da tanti artisti che metteranno a disposizione dei posti che offriranno l'opportunità a famiglie, a singoli di poter partecipare gratuitamente ad alcuni eventi, ad alcuni concerti, e tutto questo in maniera anonima, e sarà proprio Arcobalì che ci ricorderà che quell'artista ha fatto questa scelta grande di condivisione, di carità, ma soprattutto mi viene da dire di capacità di offrire un'opportunità a chi, a causa anche a volte della condizione economica, non può accedere a un'esperienza bella, gioiosa come quella di uno spettacolo musicale.
2: L'associazione Coloriamo i Sogni, che appunto si fa interprete di intercettare questo bisogno, che magari può sembrare superfluo, ma non lo è, perché la musica non è superflua.
3: Assolutamente no, noi siamo per lo sviluppo umano integrale, naturalmente. Le persone non hanno soltanto bisogni materiali, anzi, gli ultimi dati ci dicono di un grande aumento di povertà di senso. Una grande disuguaglianza, che è quella delle opportunità. Credo che il poter offrire anche una semplice possibilità di stare a un concerto può essere anche, come dire, un altro tassello che dice a qualcuno, in modo particolare, che si può, impegnandosi con l'aiuto di tutti, si può riconquistare quell'autonomia che è necessaria per vivere bene la propria vita.
2: Non c'è dubbio. Tra l'altro, voi anche sul campo avete spesso denunciato anche una grande povertà educativa che c'è nel nostro paese. Qui mi riallaccio a quello che stiamo raccontando per cogliere l'occasione di segnalare anche un'altra campagna che vi vede protagonisti, ed è Fai Fiorire i Talenti, legata proprio ad un fondo, il Fondo Nazionale Talenti.
3: Sì, sempre sotto lo sguardo e la lente di ingrandimento delle opportunità, mettendoci in ascolto anche

0: anche di famiglie, a volte di genitori che vivono la frustrazione di non poter dar seguito al desiderio del proprio figlio, della propria figlia, di poter realizzare quello che è anche un'aspettativa, che diventa un progetto di vita, che rischia di bloccarsi perché non ci sono le risorse, tanti talenti che rischiano di rimanere inespressi, di non essere conosciuti. E allora perché non dare a tutti la stessa opportunità? Perché non poter offrire anche a giovani talentuosi che meritano un'opportunità? Perché non dare loro la possibilità di investire sul loro futuro, di aiutarli a mettere in pratica il talento che hanno? Perché non credere che anche per loro ci può essere un futuro diverso rispetto a quello che oggi il loro presente racconta?
1: Ed ecco che quindi questa settimana sanremese diventa anche per voi l'occasione, insomma, per far conoscere, far fiorire appunto questi progetti, che sono dei progetti che faranno fiorire i sogni di questi ragazzi e meritano sicuramente tutto il nostro supporto.
0: Sì, per noi è anche l'occasione di raccontare come insieme, mettendoci insieme, si può dare risposta a una povertà complessa che merita una risposta complessa che vede il contributo di tutti. Quindi grazie anche a voi che ci date l'occasione di raccontare questi progetti, vi invito a seguirci, a ricontattarci, perché vorremmo rendere conto di quello che poi da adesso in poi faremo. Sanremo ci ha dato l'occasione di lanciare queste nuove attenzioni, ma poi si tratterà con costanza di portarle avanti.
2: Arcobalì è la mascotte proprio del progetto Coloriamo i Sogni, per regalare quindi emozioni positive, donare momenti di spensieratezza, donare ricordi felici a persone che stanno vivendo situazioni di disagio senza distinzione di età o di condizioni, ma vi rimando al web per tutti i dettagli: coloriamoisogni.it. Le parole dell'estate.

0: La notizia non è soltanto il disco nuovo degli Strokes, ma anche il mini documentario di 10 minuti che racconta le 6 settimane che la band ha passato in Costa Rica insieme a Rick Rubin per registrarlo, questo progetto che è stato poi terminato in giro per il mondo. Come dire, deve essere un lavoro difficile, ma qualcuno deve pur farlo. Cambiando completamente argomento, le parole dell'estate, ci è capitato di parlare anche di teatro nella stagione scorsa. L'occasione era il debutto di uno spettacolo che è un omaggio a uno dei racconti più iconici, si può dire, il cinema moderno, no? L'attimo fuggente, andato in scena in questo teatro a Milano che si chiama STM Studio, che porta avanti un'idea di teatro più immersivo, più intimo, raccolto, insomma, dove il direttore artistico Marco Iacomelli ci raccontava per esempio di questa idea che è diventata concreta di un luogo dove dimenticarsi del telefonino, letteralmente proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: L'idea ci è venuta perché noi abbiamo sede all'interno del Teatro Arcimboldi di Milano, che è forse il teatro più grande d'Italia, il secondo palcoscenico più grande d'Europa. E all'interno di questo contesto estremamente versatile, cosmopolita, abbiamo pensato di proporre a Showbiz, quindi Gianmaria Longoni e Marzia Ginocchio, di aprire una sala al quarto piano che avesse proprio una vocazione completamente diversa, cioè uno spazio scenico centrale, a pianta centrale, dove il pubblico sta intorno in una situazione di prossimità molto spiccata e che, diciamo, richiede proprio che non ci siano distrazioni, neanche lo schermo del telefonino. Quindi chiediamo agli spettatori di spegnere proprio il telefonino, non solo di metterlo in modalità silenziosa o in modalità aereo, di imbustarlo in una busta sigillata che consente comunque allo spettatore di tenere il proprio telefonino non spento, che viene riaperta solo alla fine dell'esperienza, insomma. Quindi anche un tempo che una persona si concede senza che altri lo distraggano, certo. No? Che è talmente raro. Tu pensi che tantissimi spettatori quando arrivano dicono: io non so spegnere il telefonino, è incredibile, non lo spengono mai. E questa cosa permette di riacquistare la proprietà del proprio tempo.
0: No, e soprattutto è la testimonianza della possibilità, cioè si può fare, si può vivere anche solo per il tempo di uno spettacolo. Ecco,
2: questo. Fare, guarda, è interessante vedere come in realtà all'inizio siano le persone siano un po' scioccate,
0: un po' smarrite,
2: non sanno cosa fare nel tempo d'attesa. Certo. No? Del prima che cominci lo spettacolo, perché comunque si può entrare in sala fino a 45 minuti prima. In quei 45 minuti all'inizio c'è molto spaesamento, poi incredibilmente cominciano a parlare fra di loro. È una cosa strana, insomma, perché se vai in metropolitana vedi tutti che guardano il telefonino, o se vai anche in un altro teatro, no?
0: Certo.
2: E poi non puoi documentare quello che vedi, non puoi fare foto, non puoi fare video, quindi proprio sei obbligato poi a raccontarlo a parole dopo, non ti basta pubblicare una storia. E questo rende tutto un po' misterioso, e quindi viene la voglia di venire a dire: è bellissimo, ma non so come, cioè te lo racconto ma non posso fartelo vedere. E noi cerchiamo di non divulgare foto degli spettacoli in modo da come dire, incuriosire ancora di più degli spettatori.
0: Sì, è un esperimento di sociologia applicata, è bellissimo questo. Ma inquadrato il dove, arriviamo al cosa, perché ha debuttato ieri con la tua regia e pure il tuo adattamento Quell'attimo fuggente del cinema, già premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Diciamo che l'asticella è parecchio alta, perché immagino che non sia semplicissimo portare in scena una storia così tanto conosciuta e così tanto amata.
2: Allora, siamo molto fortunati di poter portare in scena l'adattamento teatrale che ha fatto lo stesso Tom Schulman, che, come giustamente hai detto, ha vinto il premio Oscar per la sceneggiatura del film, e lui stesso ha fatto l'adattamento teatrale. Non ci ha reso la vita facile, perché ovviamente scrivendo lui per il cinema sono necessari in 90 minuti 23 cambi scena, che non è esattamente una cosa comune in una pièce teatrale. Però devo dire che abbiamo trovato il modo poetico, ma che restituisce bene sia i temi che l'atmosfera della pellicola, grazie anche insomma un lavoro bellissimo sulle scene e i costumi di Carla Ricotti, e un lavoro straordinario degli attori che mi hanno seguito in questa avventura. Sono 10 attori, tra cui 7 giovani interpreti, proprio giovanissimi, perché devono fare insomma 6 studenti più una studentessa, una ragazza di cui si innamorano degli studenti, più 3 diciamo attori adulti, che sono Massimiliano Perticari che interpreta il professor King, e poi gli interpreti del papà di Neil Perry, che in questo caso è Marco Massari, Daniele Bacci, e il professor Nolan, che è Marco Massari. Mi sono sbagliato, perché quando l'abbiamo fatto anni fa Marco Massari faceva il papà, okay, e poi è passato a fare il preside, ovviamente, quindi sono scambiati i ruoli crescendo, insomma. Però devo dire che ieri abbiamo debuttato e questo nuovo allestimento in questo spazio, appunto, di cui parlavamo, rende molto molto bene, diciamo, l'intimità e la vicinanza che hai da spettatore cinematografico, sai, con l'obiettivo che va proprio vicino all'attore. Certo. Di solito in teatro sei molto distante, qua invece sei proprio a mezzo metro in senso letterale dall'attore.
3: Tra l'altro poi è una storia che racconta un messaggio universale, no? Il conflitto tra la libertà di ogni individuo, il conformismo, cioè il desiderio e il dovere, è una storia che può valere 50 anni fa come oggi, cioè il tempo è immune, insomma.
2: Sì, non ti nascondo che crescendo e invecchiando l'interpretazione diventa anche un po' meno, diciamo, semplice, un po' meno unidirezionale. È vero che c'è la libertà, certo, cioè noi viviamo, nel senso, in un contesto in cui abbiamo delle sovrastrutture sociali, abbiamo delle aspettative dalle persone che ci crescono, che sono affezionate a noi, che ci amano, e noi viviamo in quell'equilibrio tra quello che vorremmo e quello che gli altri vorrebbero per noi, e non vorremmo deludere delle aspettative. Questo in realtà vale anche da grandi, perché per esempio, ti faccio un esempio sciocco: io a 50 anni, cioè quasi, adesso sono 49, però l'anno scorso sono impazzito e mi sono voluto iscrivere in conservatorio dopo tanti anni per fare, studiare canto barocco, che non è una cosa che tendenzialmente un 48enne per la società dovrebbe fare, certo, no? Cioè devi occuparti di altre cose. Questo concedersi delle libertà che non vadano in conflitto con le responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto agli altri, perché nessun uomo è misero, ovviamente, si dice, no? Però abbiamo bisogno di coltivare, di rispettare, come dire, anche i desideri delle persone che ci amano, ci sostengono e che noi amiamo e sosteniamo. Ecco, l'equilibrio è molto delicato nella vita di ciascuno di noi. Adesso che insomma sono un po' più grande, ho cercato di trasmettere questo senso di decodifica possibile per lo spettatore, anche in questo testo che da giovani abbiamo amato, perché tutti volevano essere studenti del professor Keating, tutti volevano alzarsi, no, in piedi, però d'altra parte erano altri tempi, quindi insomma l'educazione, il rapporto genitori-figli era diverso. Però ecco, mettersi anche dalla parte dei genitori o dell'autorità, che invece cerca di tutelare magari una cosa che dal suo punto di vista è più corretta, ci fa riflettere, insomma, sul nostro ruolo e sulle nostre possibilità.
3: Sì, è il segnale che stiamo diventando grandi tutti quanti, poi alla fine, in un modo o nell'altro. Vorrei chiederti in chiusura anche, mille volte il teatro è stato dato per morto, insomma, prima la televisione, adesso i social, invece forse la sfida è ancora oggi trovare forme nuove, modi nuovi, spazi nuovi per portare avanti questa tradizione lunghissima, insomma, raccontare storie.
2: È importante il teatro, come tutte le insomma, le forme di comunicazione, parla a un certo pubblico in un certo tempo e in un certo luogo. Bisogna ricordarsi quando produci uno spettacolo, quando lo metti in scena, a chi stai parlando e quali sono i suoi riferimenti, cosa può decodificare, cosa può capire, okay? E questo è importante, se no diventa anacronistico. Certo, abbiamo una voglia di esperienze nuove, no? E una socialità incredibile, come dicevamo prima, che ci stupisce, che tanti anni fa invece era data per scontata. E la socialità, il condividere eventi dal vivo con gli interpreti dal vivo è veramente ancora molto molto molto impattante in senso positivo. Quindi concediamoci di godercelo, insomma, questa esperienza.
0: E da settembre prossimo prenderà il via la seconda stagione di STM Studio Teatro Arcimbol di Milano, questo spazio teatrale immersivo e soprattutto senza telefonini, con un'attenzione particolare al musical contemporaneo. Vi rimando al web, insomma, per tutti i dettagli. Le parole dell'estate.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Indietro al 1988, a quel capolavoro che era Rattle and Hum per gli U2, che dovrebbero tornare a momenti, cioè nel senso è il segreto di Pulcinella ormai che ci sia un disco nuovo in lavorazione, ma da almeno da un paio d'anni, insomma da quando il batterista Larry Mullen Jr. è tornato a pieno servizio nella band dopo qualche acciacco di salute, disco che dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno e ecco che ci siamo, insomma con qualche chicca lungo la strada, tipo Martin Garrix, che è un DJ e produttore olandese che torna in questa avventura, così l'hanno chiamata The Edge e Garrix, una collaborazione di quelle improbabili sulla carta ma che va avanti da qualche anno ormai. Altro tipo di collaborazione, e cambiamo completamente musica, sempre un progetto corale, è Eddie Vedder con Guitar Over Guns, le parole dell'estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo, dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'Agenzia Britannica di Sorveglianza della Navigazione Commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dipinto di blu.
1: Massimo in studio, Antonio alla regia, vi danno il benvenuto a questa breve carrellata degli avvenimenti più importanti dell'anno 2003 tra musica, società, cultura, televisione, cinema, spettacolo. Il 2003 è stato un anno importante, beh, come tutti gli anni trascorsi prima di esso e tutti quelli che verranno poi dopo di lui, né più né meno, questo è certo. Vi riapro solamente una pagina, una piccola pagina sul mese di gennaio prima di tuffarci immediatamente nel mondo della canzone. L'anno 2003 si apre con la scomparsa del cantautore Giorgio Gaber e dell'avvocato Agnelli. Il presidente onorario della Fiat e senatore a vita muore infatti dopo mesi di malattia il 24 gennaio del 2003 e con lui se ne va un simbolo del capitalismo italiano del dopoguerra e dunque un anno che viene marcato subito da un lutto così importante nel mondo dell'imprenditoria e della finanza italiane. Alex Britti, pochi mesi dopo, proponeva 7000 caffè, una canzone scritta e interpretata da lui stesso, e con questa canzone Britti partecipa al Festival di Sanremo del 2003, classificandosi al secondo posto. Il brano viene poi inserito nel terzo album del cantautore romano intitolato appunto 3. Al brano hanno collaborato Alex Britti per la chitarra, Enrico Solazzo al piano elettrico e l'organo e Mike Applebaum alla tromba e al trombino ed Eric Daniel al sassofono, una canzone che parla di un'amata lontana da raggiungere bevendo almeno 7000 caffè.

E adesso veniamo a percorrere il mese di gennaio del 2003. Pensate che il primo gennaio di quell'anno in Brasile Lula giurava fedeltà alla Costituzione ed entrava in carica come nuovo presidente acclamato dai parlamentari del Congresso. A vederlo a posteriori, veramente un evento che non ci si, di cui non ci si può neppure capacitare, visti gli accadimenti successivi, l'arresto, la prigionia che è capitato all'ex presidente Lula. Il 2 gennaio nelle isole Salomone risultano disperse 700 persone a causa del passaggio del ciclone Zoe, le cui raffiche spazzano via due interi villaggi, Ravanga e Nao. Il 5 gennaio in Israele due palestinesi si fanno esplodere presso la stazione centrale degli autobus di Tel Aviv. Il 7 gennaio viene invece scoperto un pianeta distante 5.000 anni luce fuori dal sistema solare. Si chiama Ogle TR 56 BSD, è il pianeta conosciuto più lontano dalla Terra. A scoprirlo era stato l'astronomo Sasselov del centro di astrofisica statunitense Harvard Smithsonian. Pierluigi Collina, invece l'arbitro, viene eletto miglior arbitro del mondo anche per il 2003. È così il primo arbitro a conquistare il titolo per la quinta volta. L'8 gennaio a Charlotte, in Carolina del Nord, a causa di un errore di manutenzione e di sovraccarico, il Burcraft 1900D del volo Air Midwest 5481 in fase di decollo subisce una brusca impennata e ne consegue un violento schianto in picchiata sugli hangar della US Airways. Nell'impatto muoiono 21 persone, 19 passeggeri e 2 piloti, e rimane ferita una persona a terra. Invece, il 9 gennaio in Iraq gli ispettori dell'ONU non hanno trovato prove che il regime di Baghdad possieda armi di distruzione di massa, mentre invece dopo vedremo che appunto la guerra scoppierà ugualmente. Tra le altre notizie appunto che vale la pena di riportare, oltre a quelle che di cui vi ho parlato all'inizio per l'appunto, nel Regno Unito il 28 gennaio si è il discorso sullo Stato dell'Unione di George W. Bush. Il presidente si appresta infatti a invadere l'Iraq e rivela che i servizi segreti britannici hanno ricevuto da quelli francesi documenti che proverebbero il tentato acquisto da parte di Saddam Hussein di un uranio impoverito dallo Stato africano del Niger. Poi sapete che tutte queste cose risulteranno invece smentite dai fatti, però quando ormai la guerra era scoppiata. Infine, il 29 gennaio l'Italia dà il via libera all'utilizzo delle basi sul territorio italiano agli aerei statunitensi per preparare l'attacco in Iraq. È notizie che appunto ci riportano in un quadro spettrale, perché nel 2003, ci ricordiamo, venne combattuta la seconda guerra contro l'Iraq. La prima era stata combattuta da Bush Senior, la seconda invece è combattuta da Bush Junior, ma non gli è servito poi a riconquistare la Casa Bianca di lì a pochi mesi di distanza. In quell'anno, durante l'estate, un grande successo lo fece DJ Francesco, che debuttava così. Il figlio di Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti, debuttava col singolo La canzone del capitano, prodotta da Claudio Cecchetto. Un singolo prodotto nella primavera del 2003, ma che ebbe un ottimo successo durante l'estate, divenendo il tormentone estivo di quell'estate, riuscendo a partecipare al Festival Bar e ottenendo un incredibile successo. Scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rapetti degli ex 883 e Davide Primiceri, il brano, con oltre 1.600.000 copie vendute, è il singolo più venduto in Italia nel 21esimo secolo, almeno fino ad allora. Il singolo, dopo aver avuto una massiccia programmazione radiofonica, esordisce nella top 20 dei singoli più venduti nel maggio 2003 alla 12esima posizione e rimane per settimane in altalena nella top 10. La canzone del capitano poi sale alla terza posizione e rimane lì per 6 settimane. Alla fine dell'anno è il 17esimo più venduto del 2003 in Italia. E infine il singolo risulterà anche il più venduto in Italia dell'etichetta discografica di DJ Francesco, c'è la Universal Records. E allora ascoltiamoci questa canzone del capitano.

0: Canoncino.
1: E dopo la canzone del capitano vi porto nei Caraibi, addirittura vi faccio fare un balzo indietro di parecchi secoli. Caraibi 1700. La figlia del governatore viene rapita dal malvagio pirata Barbarossa. Will Turner, Orlando Bloom, amico d'infanzia della ragazza e innamorato di lei, si unisce a Jack Sparrow, Johnny Depp, pirata vagabondo, e per cui la parola strano suona eufemistica, per portare in salvo la fanciulla, ma riuscirci metterà in piedi grandi avvenimenti. È il film La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi. È esattamente il primo grande film di successo del 2003 per la regia di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley e Jack Davenport. Un cast veramente eccezionale. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, cioè la corsa verso la perla nera, potremmo dire la maledizione della prima luna. Una durata molto ampia, 143 minuti, consigliato a bambini e ragazzi, ebbe un incredibile successo. Pensate che La maledizione della prima luna, a parte la candidatura a 5 premi Oscar e una candidatura ai Golden Globe, ha vinto però solamente un premio agli SAG Awards e al Box Office USA, ha incassato solo lì 305 milioni di dollari, con un range di attenzione molto molto alto. Insomma, un film che venne notevolmente apprezzato. Tra gli altri film che possiamo citare all'interno del 2003, per esempio Io non ho paura, non so se ve li ricordate, il primo grande film di Gabriele Salvatores, della durata di 95 minuti, un film in cui, dopo una apnea di molti anni, dopo aver smarrito la strada maestra con una serie di film superflui e senza destino, ecco che arriva per l'appunto con Io non ho paura, il nostro Gabriele Salvatores, dal romanzo di Niccolò Ammanniti. Un bambino Michele di 10 anni che vive in un paesino, proprio quattro case della Basilicata, con la sorella più piccola. A casa c'è la mamma, il papà fa il camionista ed è uomo tutto cuore. Incuriosito da una porta di lamiera vicino a una casa diroccata, la apre, vede un buco, in fondo c'è una ragazza, un rapimento, e da lì inizia tutta la vicenda di un film che ha una sua incredibile anche attualità, potremmo dire. Salvatore tornava così a raccontare, e lo faceva davvero bene, con questo racconto di Niccolò Ammanniti. Il film ottiene quattro candidature e vince due David di Donatello, il premio Oscar italiano, e al box office incassa 1,6 milioni di dollari. Certamente un incasso notevole per quell'epoca. Nel mese di febbraio, e così passiamo a febbraio, il primo del mese, lo Shuttle Columbia esplode sopra il Texas a pochi minuti dall'atterraggio a Cape Canaveral. Muoiono i 7 astronauti a bordo, e il 24 febbraio è l'anno in cui scompare Alberto Sordi, che muore a 82 anni nella sua villa di Piazza Numa Pompilio a Roma. Tutto il paese, l'Italia, si unisce nel cordoglio per colui che ha rappresentato l'italiano medio nella storia di un italiano meglio di chiunque altro, e decine di migliaia di romani fanno la fila per visitarne la camera ardente. In quell'anno, sempre d'estate, prima abbiamo ascoltato la canzone del capitano, e invece le Vibrazioni pubblicano un altro singolo, In una notte d'estate, un brano scritto dal frontman, vocalist delle Vibrazioni, Francesco Sarcin, ed estratto dal primo album in studio con l'eponimo Vibrazioni. Lo ascoltiamo insieme.

Eh già, perché Alberto Sordi, di cui stavamo parlando prima della pausa musicale, l'essere italiano nel bene e nel male, ed è stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista di questo Albertone nazionale tra i maggiori interpreti della commedia italiana. Era nato a Trastevere, proprio nel cuore della vecchia Roma, e Alberto Sordi visse la romanità come un tratto imprescindibile della sua personalità artistica, dando continuità alla grande tradizione capitolina che era già stata di Aldo Fabrizi e di Anna Magnani. E dopo gli esordi come doppiatore negli anni 30, durante i quali prestò la propria voce a Oliver Hardy, del famoso duo comico Stanlio e Ollio, e le prime comparsate in pellicole di poche pretese, raggiunge la fama tra il 52 e il 55, con personaggi che rappresentavano l'italiano medio, lo sceicco bianco, l'infantile I Vitelloni, diretti entrambi da Fellini, fra l'altro, fino al simpatico e scansafatiche Un americano a Roma, e poi gli anni 60 e 70 che lo consacrano come attore completo, capace di alternare parti di grande intensità drammatica, Detenuto in attesa di giudizio, Un borghese piccolo piccolo ed altre di geniale comicità, passando con disinvoltura all'espressione dialettale e all'italiano più forbito. Tra gli aspetti peculiari che vogliamo ricordare nel suo modo di recitare, la straordinaria capacità di trasformare il viso e la gestualità, ora abbruttendosi, ora ingentilendosi, il tono stentoreo della voce, affinato proprio perché aveva fatto il doppiatore e il macchiettista radiofonico, e preso a modello da numerosi attori, su tutti Carlo Verdone, considerato da molti il suo erede naturale. Sordi è stato insignito di grandi e numerosi riconoscimenti, tra cui 11 David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera nel 95. Morendo per l'appunto il 24 febbraio, venne sepolto nella tomba di famiglia presso il cimitero monumentale del Verano. E dopo aver ricordato questa importante figura italiana di Alberto Sordi per il cinema, andiamo ad ascoltare una canzone di quell'anno cantata da Siria a Sanremo, L'amore è.

Ed ora vorrei chiudere così come ho aperto, ricordando la figura di Gianni Agnelli, che moriva il 24 gennaio del 2003, soprannominato l'avvocato per eccellenza per la laurea in giurisprudenza, la figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell'Italia del Novecento. Era nato a Torino e era morto anche a Torino nel 2003. Dal 66 subentrò al padre Edoardo alla presidenza della Fiat, guidandola per 40 anni tra alti e bassi. Dal 91 era senatore a vita e i suoi rapporti col sindacato e i partiti di sinistra, in primis il PC, influenzarono molto il dibattito politico sui temi del lavoro e dello sviluppo economico. Era un raffinato intenditore di calcio, il suo nome legato ai maggiori trionfi della Juventus e all'acquisto di Michel Platini, che, diciamo, a cui fu molto legato come calciatore della Juventus, e fu poi presidente onorario della stessa squadra fino alla morte. E con questo riusciamo a raggiungere la conclusione di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata al 2003. Abbiamo veramente ripercorso i primi due mesi dell'anno, un mese e mezzo diciamo, perché poi febbraio non l'abbiamo ancora affrontato pienamente. Gennaio è stato un mese ricco, soprattutto, come vi dicevo, perché prepara l'inizio della guerra, della seconda guerra del Golfo, che verrà combattuta da George W. Bush Jr. E quindi appunto vedremo poi nei mesi a venire, nelle puntate a venire, come quella guerra si è sviluppata negli anni, anche come fallimento diciamo in parte della politica estera statunitense. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un ringraziamento a tutti voi per aver seguito questa puntata Nel Blu Dipinto di Blu. Ne avremo ancora tante di cose da raccontare sul 2003. Alla prossima con la canzone, vi lascio, Antonio mi dice, con la canzone Chihuahua, altro grande tormentone estivo di quell'anno. Di chi era, scusa Antonio che non mi ricordo, di DJ Bobo. E allora DJ Bobo, Chihuahua, buon finale con Nel Blu Dipinto di Blu. Alla prossima!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate, ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
2: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900 i feriti e 2.700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
3: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolina, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite, conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
4: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture non residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation, e il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il ministero della difesa russo rivendica intanto la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime, 3 civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
5: Dallo stretto di Hormuz non passano navi, su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, linea allo studio.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
6: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato

0: Le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: In questa estate torrida, non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Federcarrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro a ogni vettura. Ugo Scali.
2: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Federcarrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, facototumo di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliono sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera, prima del tramonto, impazza sul web. Nelle ultime ore è infatti diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
4: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia, più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei di Birmingham, ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56

centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, condotta da Claudio Borroni al microfono e da Angelo Sivelli in regia. Per cominciare con, guarda caso, con un brano di musica classica. Abbiamo preso proprio l'ultimo arrivato, cioè quelli, sa quei compositori che insomma sì, vabbè, facciamolo sentire, ma vale poco. Sto scherzando, sto parlando di Chopin, che ci fa ascoltare la sua opera numero 11, opera 25.

Io, se fossi stato in Chopin, avrei chiamato questo brano il brano delle scale, perché tra su e giù questo pianista deve aver studiato veramente bene il mondo delle scale.

dire quello che ho detto, perché il pianista che deve eseguire un brano di questo genere deve avere una esperienza, una tecnica mostruosa. E anche Chopin, nel comporre e nello scrivere su della carta un numero infinito di note come questo, deve aver avuto una forza incredibile. Adesso invece passiamo al pop con Alicia Keys, che è un'artista veramente molto, ha tante cose da mostrare, ma soprattutto quello che ascolteremo da lei è il meglio di sé, perché il brano si chiama Best of Me.

Noi a Tutta Musica abbiamo deciso di farvi ascoltare quasi tutti i generi musicali che esistono nel nostro mondo, ma notate che enorme, immensa differenza c'è tra la musica classica, tra un brano di musica classica come quello che abbiamo ascoltato prima di Chopin e questo brano, per l'amor di Dio, un brano bellissimo, un brano molto aiutato dai suoni, dalle sfumature, però nulla a che vedere con il grande brano che abbiamo ascoltato 2 minuti fa.

Allora, amici, il primo brano era un brano di musica classica, il secondo è un brano pop. Il terzo brano, chiedo un aiuto a voi, per favore aiutatemi voi a definire questo brano, molto difficile da inserire in un canone preciso perché loro sono gli Alma Megretta e il brano è intitolato Wop Filò.

Allora, vi devo confessare che io e Angelo abbiamo usato la stessa espressione, ma. Cioè, ma significa, beh, sì, vabbè, bello, che ne so, non saprei che cosa dire, ma anche loro hanno il loro perché. Adesso invece vi faccio ascoltare un brano veramente meraviglioso che a me piace tantissimo, interpretato molto bene da Annie Lennox, che è un personaggio che abbraccia più di un genere, tra cui il blues, il pop, ma anche il jazz, e qui si sentono alcune frazioni di jazz in questo Why, perché?

Bellissimo, bellissimo veramente questo brano di Annie Lennox Why, come altrettanto bella è questa sinfonia numero 4, opera 90 di Mendelssohn.

Il brano è molto più lungo, però purtroppo abbiamo diversi brani che vogliamo farvi ascoltare, quindi abbiamo dovuto stopparlo. Peccato, perché è un brano molto bello, molto incalzante, e quando la musica classica è incalzante in questa maniera, ci piace proprio. Ci piace sempre, ma quando ha questa violenza è ancora più bella. Il brano che arriva adesso è stato composto e è stato interpretato da uno dei più grandi musicisti americani. Billy Joel, è difficile a inserirlo in un canone particolare, perché è un musicista pop, ha qualcosa di blues, ha qualcosa di jazz. È uno dei pochi musicisti che ha composto un brano che è inserito da ormai da tantissimi anni nel repertorio jazzistico, quindi è presente in tutti i real book del mondo, Just the Way You Are. Non ascoltiamo questo brano, ma un brano ancora più bello che si chiama New York State of Mind. Questo brano è stato eseguito da lui con una interpretazione estremamente emozionante il giorno in cui Ground Zero, i grandi musicisti, i grandi artisti, hanno voluto ricordare la strage dell'11 settembre. New York State of Mind, Billy Joel.

Adesso il problema è che dopo questo brano interpretato in maniera magnifica e dir poco, che faccio ascoltare? E allora cerca, ho dovuto cercare e ho trovato una cantante che canta veramente molto bene, non solo, ma lei è anche molto molto carina, ahimè un po' succinta nel suo modo di presentarsi, ma a noi interessa che cosa riusciamo ad ascoltare della nostra radio. E quindi noi abbiamo Annalisa che ci parla del mondo prima di te.

adesso il nostro amico Gustav Mahler ci fa ascoltare un brano di sua, ovviamente, composizione. Non sapeva come chiamarlo, perché il brano non era veloce, ma non era neanche troppo adagio. Allora sapete come l'ha chiamato? L'ha chiamato adagietto. Gustav Mahler.

Anche questo brano molto bello, ma altrettanto lungo, non possiamo continuare ad ascoltarlo perché abbiamo tanti altri brani, perché siamo circa a metà del nostro percorso odierno con Antonella Ruggero, che ci fa ascoltare un brano difficile da afferrare. In effetti si chiama Inafferrabile.

bravissima, bravissima anche lei, la nostra Antonella Ruggero. Ora è il momento dei Bee Gees che ci fanno ascoltare Too Much Heaven. Vi sottolineo il fatto che questo è un brano cantato in un falsetto così alto che anche una ragazza giovane farebbe fatica ad eseguire. Chissà come facevano, non lo so. Too Much Heaven.

0: Adesso vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che si chiama What a Difference a Day Makes. Il brano è interpretato da Aretha Franklin e vi aggiungo anche un particolare, che tra noi musicisti c'era questa storia, no? Che non ho ben capito per quale motivo, ma il mio capo orchestra mi diceva che no, questo brano non lo eseguiamo perché porta... Stavo per dire una parolaccia, no, porta sfortuna, e non so per quale motivo, perché il brano è bellissimo. What a difference a day makes.
1: A difference

Sta per arrivare Čajkovskij, anzi è già qua da noi, con un concerto per violino in re maggiore, opera 35. A voi.

Anche qui è un vero peccato stoppare questo brano meraviglioso nel punto in cui il violino ha una caratteristica tutta sua, il fatto di suonare entrambe le due corde insieme, bellissima questa cosa, lo risentiremo però sicuramente un'altra volta. È arrivato il momento quindi di affrontare l'ultimo brano e vorrei darvi, proprio per terminare, un brano che vi ricorda uno dei tanti film dell'agente 007, L'uomo dal braccio d'oro.

Cari amici di Radio Orizzonti, termina qui la nostra puntata di oggi di A Tutta Musica, diretta dal magnifico Angelo Sivelli in regia, e qualcosino ho fatto anch'io. Ma vi siete accorti che oggi è mancato un po' il mio genere preferito? Pochissima roba jazz, quindi aspettatevi qualcosa di veramente violento la prossima settimana. Evviva il jazz, evviva tutta musica, buona giornata a tutti, buona serata a tutti. Ciao ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici. Sì, siamo ancora qui a parlarvi di spezie e soprattutto ne parliamo dalla A. Fino a dove?
1: Alla Z.
0: Siamo arrivati alla lettera C. Avevamo già iniziato a trattare le spezie che, i cui nomi iniziavano con la lettera C e continuiamo ancora quest'oggi, Carla, con una spezia profumatissima.
1: Profumatissima, sì. E allora, si tratta dei chiodi di garofano.
0: Eh beh, tutti li usiamo.
1: Sì, sì, più o meno, abbastanza. Allora, questa spezia è originaria dell'arcipelago delle Molucche, la pianta da cui si ricavano i chiodi di garofano della famiglia delle Mirtacee. È un albero d'alto fusto, dalla fronda sempreverde. I fiori devono essere bellissimi, di colore rosso scuro, spuntano all'estremità di piccoli rami e quando sono maturi hanno una folta corona di stami profumati.
0: L'albero dei chiodi di garofano appartiene a una famiglia diversa, attenzione, da quella del garofano che cresce,
1: certo,
0: e fiorisce nei giardini. Oggi lo troviamo diffuso principalmente nelle Antille, nelle zone tropicali dell'Africa orientale, a Zanzibar, che uno dice a Zanzibar, Questa piccola isola dell'Oceano Indiano è il maggior produttore mondiale di chiodi di garofano. Lo troviamo anche in Cina e in tutta l'Asia sudorientale.
1: Ecco, è una pianta che ama il clima umido e l'aria marina. I fiori sono raccolti ancora in boccioli, quando i petali non ancora separati formano un capolino tondo e rosato alla sommità di un calice. Poi, essiccati, i boccioli assumono una colorazione rosso-bruna, diventano simili nell'aspetto proprio a dei chiodi e sprigionano l'inconfondibile profumo.
0: È una spezia che è stata sfruttata in Cina, in particolare da tempi antichissimi, ma in Occidente devo dire che la pianta fu proprio ignorata e fu introdotta in Europa solo nel IV secolo dagli arabi.
1: Ecco, in una tomba del secolo VI scavata in Alsazia è stata addirittura rinvenuta una piccola scatola d'oro contenente due chiodi di garofano, pensa.
0: E ricordiamo sempre nel Medioevo, Carla,
1: una manciata di questa preziosa spezia valeva addirittura mezzo bue o un montone. Probabilmente la vera provenienza invece dei chiodi di garofano si conobbe solo dopo i viaggi di Marco Polo e quindi l'apertura di sedi commerciali portoghesi e poi olandesi nell'Asia sudorientale. La spezia arrivava a Giava proveniente dall'isola di Banda, proprio nelle Molucche.
0: Ecco, ricordiamo poi che fu grazie a Pierre Poivre, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, se fu possibile rompere il monopolio olandese che aveva confinato la produzione del chiodo di garofano solo in alcune isole dell'arcipelago delle Molucche. Questo fantastico botanico, Pierre Poivre, riuscì infatti a far crescere la pianta in quelle che allora si chiamavano Île-de-France e Bourbon, oggi rispettivamente le Mauritius e le isole di La Réunion, territori francesi.

0: Ecco, l'avete riconosciuta? Una voce inconfondibile. Si tratta di Arisa, che noi amiamo, certo, come cantante.
1: Bene, bene. Allora, continuiamo con la storia del chiodo di garofano. L'aroma del chiodo di garofano è penetrante, chi lo usa lo sa, caldo e ricco. Il sapore è insieme pungente ma anche amaro. E questa spezia entra in quasi tutte le miscele ed è ampiamente utilizzata per migliorare la conservazione delle carni marinate, oltre che per insaporire poi gli umidi e gli stufati.
0: E in America?
1: E in America i chiodi di garofano profumano e decorano il famoso cosciotto di maiale al forno.
0: Lo vedo, lo sento
1: bello
0: già
1: grosso.
0: Col profumo.
1: Esatto.
0: In Europa?
1: In Europa invece la spezia è ingrediente del pan di spezie, del,
0: sì,
1: vin brûlé, in inverno chi lo beve lo
0: è
1: sa,
0: buono.
1: Buonissimo, di conserve di frutta, di liquori e bevande. E poi invece in molti paesi orientali il chiodo di garofano antisettico e rinfrescante è usato anche al di fuori della gastronomia.
0: Per esempio in Indonesia i kretelks, sì, che sono delle sigarette locali, sono fatte con chiodi di garofano. E in India gli appassionati del betel inseriscono un chiodo nel bastoncino prima di accenderlo. E un pochino di storia e di tradizione. Allora, i chiodi di garofano, diffusissimi in tutto l'Oriente, erano usati come, tra le varie cose, come ingredienti dei profumi e principio medicamentoso, ma questo già nella Cina di 2000 e passa anni fa. Arrivavano, come abbiamo già detto, in Occidente tramite le vie carovaniere e già nel XVIII secolo avanti Cristo ci sono tracce archeologiche addirittura in Siria di questa spezia. Abbiamo detto che l'origine della pianta è indonesiana e gli antichi romani, attenzione, i patrizi romani, usavano questa spezia per le sue proprietà che loro ritenevano antisettiche. Quindi, per esempio, in particolare quando avevano mal di denti, cacciavano su vicino al dente, un piccolo chiodo di garofano che, a loro dire, attutiva il dolore.
1: Ecco, divenne una spezia rara ma conosciuta in Europa anche tramite la via dell'incenso fin dal Medioevo e addirittura Dante stesso ne parla come fossero un bene di assoluto lusso, usato dai vani scialacquatori senesi per far la brace per arrosti milionari.
0: E chiaramente ci tratteniamo su questa curiosità.
1: Sì?
0: Abbiamo detto che questa testimonianza Dante la dà nel canto 29 dell'inferno, condannando questo comportamento di un ricco senese del 200. E la quartina, neanche la quartina, 1, 2, 3, 4, il verso dice proprio questo. E Niccolò, che la costuma ricca del garofano prima di scoperse nell'orto dove tal seme s'appicca e trae nella brigata in che disperse. Allora, i versi si riferiscono ad un gruppo di 12 ricchi senesi, tra i quali il famoso Niccolò, che, saputo di essere prossima alla fine del mondo, decisero di godersi la vita affrettandosi a spendere il molto denaro posseduto.
1: Ecco, furono a questo punto soprannominati la Brigata Spendareccia. Il nome di Niccolò venne legato ai chiodi di garofano che avrebbe fatto importare dall'Oriente per aromatizzare la selvaggina. E secondo l'interpretazione dell'Andino,
0: del
1: che è un commentatore,
0: sì,
1: proprio del 400, il giovane senese fece addirittura arrostire la carne non su legno, ma su una brace di chiodi di garofano per mandare in fumo una cifra veramente astronomica.
0: Ci crediamo.
1: Certo.
0: Nel 1500 iniziarono ad essere importati direttamente dagli europei, questo grazie ai portoghesi di ritorno da Timor Est e agli olandesi che ne scoprirono un'ottima fonte, come abbiamo già detto, nell'isola di Zanzibar alle Maldive. E come già per la cannella, divennero,
1: sì,
0: i principali importatori di una spezia tra le più amate e tra le più care.
1: Certo.
0: Gli olandesi e i belgi ne ricavarono successivamente l'olio essenziale, che divenne anche un componente molto amato dalla cosmesi, che nei due paesi fiorì anche grazie a questo.

0: Medioevo si faceva uso di un qualche tipo di chiodi di garofano chiamati gariofili, anche questo per scopi terapeutici, non solo per la cucina. La famosissima scuola medica salernitana li valutava proprio una vera e propria panacea, efficace per combattere la fatica mentale o la perdita di memoria. Bisognerà che lo diciamo ai nostri ragazzi quando sono sotto esame, mangiate un po' di chiodi di garofano, è vero?
1: Si credeva addirittura che le arance nelle quali fossero stati conficcati dei chiodi di garofano proteggessero dalla peste ai tempi, e a tale scopo a Napoli si preparavano pastiglie proprio con questa spezia.
0: Mica male. Fu nel 500 che questa spezia dal gradevolissimo aroma divenne sicuramente uno dei prodotti più ricercati e cari, e i medici consigliavano davvero anche di metterla in infusione nel latte. Io questo non saprei che sapore possa avere.
1: Sì.
0: Ecco, sempre i chiodi di garofano erano considerati così potenti, pensate, che il loro uso era proibito agli appartenenti ai vari ordini monastici.
1: I trattati medici dell'Ottocento continuarono a ritenere i chiodi di garofano un ottimo rimedio anestetico da introdurre all'interno,
0: quello che abbiamo già detto prima,
1: di un dente dolorante, oppure anche sopra una ferita indolenzita. Il massiccio impiego alimentare dei chiodi di garofano però andrebbe collocato intorno invece al 700.
0: Esatto. Ma perché questa spezia è così pregiata e così anche ricercata ai giorni nostri, pur essendo meno pregiata, più utilizzata? Ha un potere antiossidante tra i più elevati in assoluto. Abbiamo già parlato del loro profumo, forte, dolce, ma anche fiorito, con una punta appena di pepato e un sentore che ti dà proprio l'impressione del caldo, del calore.
1: Ecco, e il composto maggiormente responsabile di questo aroma è l'eugenolo. Così si chiama. Il gusto dei chiodi di garofano poi può ricordare gli infusi anche di carcadè.
0: Mm-hmm.
1: E si presentano con la caratteristica forma di chiodo che gli ha proprio tributato questo nome, e si acquistano interi in vasetti o si utilizzano anche per infusione. Fuori dalla cucina poi trovano, come abbiamo già accennato prima, ampio spazio come nella cosmesi o nell'oggettistica.
0: Si usano proprio nel popurrì.
1: Deodorante naturale per ambienti.
0: Perché? L'abbiamo già detto, inseriti in un'arancia possono essere utilizzati come alternativa naturale alla canfora e a altre sostanze chimiche, per esempio contro le tarme, per i vestiti nel guardaroba. Ma io mi chiedo, ma cosa prendo un'arancia, la riempio di chiodi di garofano, la metto nell'armadio? Non so io, ma se poi mi marcisce?
1: Così dovrebbe essere. Non ho mai provato, Niva, bisogna provare.
0: Va bene, cara, la prossima volta ti racconto com'è andata.
1: Brava. Oppure invece dell'arancia, se proprio non ti piace l'arancia, puoi mettere in mezzo limone, questi chiodi di garofano vengono inseriti e sono usati come alternativa naturale alle sostanze chimiche contro le zanzare, proprio nelle camere da letto.
0: Però attenzione,
1: funziona solo fino a quando il limone è fresco, e poi chiaramente va sostituito.
0: Beh, questo mi piacerebbe provarlo, un po' di quest'estate più, ecco. Ci pensiamo.
1: Poi
0: come al solito lo usavano per lenire i dolori ai denti,
1: le solite cose.
0: Certo,
1: ecco.
0: Ricordiamo che l'essenza viene tuttora, anche oggi, usata come disinfettanti orali che danno questo buon sapore.
1: Quindi proprio per i denti. Bene.
0: Ecco, e mi spiace doverti dire che non ho al momento altre informazioni sui chiodi di garofano, ma scommetto che tu hai che cosa per noi?
1: Una bella ricetta, ma
0: benissimo.
1: Io direi che prima della ricetta mandiamo un po' di musica.

0: Ma l'amore no, della nostra meravigliosa Risa con questa voce così chiara, così squillante, è un piacere ascoltarla, ti fa venire voglia di ballare. E
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: siamo qua e voi non potete vederlo, cari amici, ma la nostra Carla è capace di ballare.
1: Bravissima.
0: Non l'avreste mai detto.
1: Vedi, meno male che non mi vedo.
0: Ecco.
1: Va benissimo.
0: Allora, la ricetta con i nostri chiodi di... Oddio, ce ne sono tantissime, Carla, perché parlando sinceramente, i chiodi di garofano, non so, nel brasato tu glieli metti?
1: Sì, io sì.
0: Anch'io.
1: Anche tu.
0: Poco, perché tutti i figli si lamentano, si sentono troppo questo gusto,
1: sì, anch'io lo metto.
0: Mm-hmm. Però, insomma, sentiamo quella che ci vuoi dare adesso.
1: Abbiamo.
0: Semplice, Carla, per l'amor del cielo.
1: Sì, ne abbiamo una salata e una dolce, dai.
0: Wow.
1: Facciamo una cosa veloce.
0: Cominciamo.
1: Allora, quella dolce sono le arance caramellate.
0: Allora, quattro arance non trattate perché si suppone che la buccia debba essere magari conservata, mi chiedo. 100 grammi di miele d'arancio, che è buonissimo,
1: sì.
0: 80 grammi di zucchero di canna e bensì 8 chiodi di garofano e... da non dimenticare un bastoncino di cannella. Com'è la ricetta, Carla?
1: Ecco, allora versiamo il miele e lo zucchero in una casseruola.
0: Calma, miele e zucchero.
1: Aggiungiamo 3 cucchiai d'acqua e si porta a ebollizione.
0: Va bene, calma. Ah no, si sbucciano le arance.
1: Si sbucciano le arance, beh, quelle non trattate sono più...
0: più naturali.
1: Più naturali, dai. Si sbucciano le arance e si tagliano le bucce, private però della parte bianca.
0: Ah, devo togliere la parte bianca interna. Va
1: e
0: bene.
1: Si tagliano a striscioline. Dopo averle lavate chiaramente queste arance, no? E si immergono queste striscioline nel miele.
0: In quella pentolina dove noi abbiamo
1: col miele e lo zucchero. E poi si lasciano bollire per 3 minuti.
0: Va bene.
1: Una volta che è bollito tutto, si tolgono queste striscioline.
0: Le metto da parte, va bene.
1: Poi si pela perfettamente le arance.
0: E già qui siamo sul difficile.
1: Beh, insomma,
0: ecco.
1: Dai. Magari c'è un po' di spreco, però si pelano perfettamente e si tagliano a metà.
0: Va bene.
1: Si conserva, allora, chiaramente facendo questa operazione, il succo cola del succo dell'arancia, però non lo buttiamo.
0: No.
1: Si mette in una casseruola.
0: Nella stessa in cui c'era il miele e lo zucchero?
1: No, si fa bollire questo succo insieme ai chiodi di garofano e al bastoncino di cannella per 2 minuti. Si spegne. E poi si devono passare le arance nel caramello. A questo punto si serve, mettendo in ogni coppetta, 2 mezze arance ricoperte con lo sciroppo di miele che abbiamo fatto prima, guarnite con le bucce tagliate a striscioline e 2 chiodi di garofano.
0: Madonna, ma deve essere una bomba! Buonissimo!
1: Ecco.
0: Adesso sentiamo quella salata. Abbiamo tempo di dare la ricetta salata?
1: Sì, è velocissima.
0: Mamma mia, stiamo arrivando alla fine. Ah, il cavolfiore speziato! Cosa ci vuole? 1 chilo di cavolfiore, 100 grammi di parmigiano grattugiato, 70 grammi di burro, un chiodo di garofano, cannella in polvere, quella l'abbiamo
1: a cannella
0: in casa.
1: C'è sempre.
0: Pepe, sale, ok, ci siamo. Come si fa?
1: Allora, lavare, mondare, tagliare a ciuffetti il cavolfiore, si lessa in acqua salata.
0: Va bene.
1: Si scola, si frantuma con la forchetta e poi si unisce metà quindi del grana,
0: 50 grammi.
1: Un pizzico di pepe, chiodo di garofano ridotto in polvere e un pizzico di cannella.
0: Ridotto in polvere?
1: Si pesta probabilmente.
0: Ah, un pizzico, ci sono?
1: Poi?
0: Amalgamare tutto insieme sto composto e disporlo in una teglia imburrata. Sopra ci mettiamo il parmigiano che rimane e... il restante burro, attenzione, burro fuso.
1: Vabbè, insomma, bisogna peccare un attimo.
0: Mettiamo in forno caldo a 180 gradi, ma appena appena sotto il grill, mica in basso, proprio sotto, finché sarà dorato in maniera uniforme.
1: Ecco. E buon appetito.
0: Buon appetito.
1: Bene,
0: dovevi darmi prima il salato e poi il dolce, Carla.
1: E vabbè, fa niente. Non stare a guardare tutto, Niva.
0: Ecco.
1: L'importante è mangiare.
0: Sicuramente.
1: Basta. Bene.
0: A questo punto, Carla, abbiamo più tempo.
1: Non abbiamo più tempo, non ci resta altro che salutare tutti voi che ci ascoltate e darvi appuntamento, se avete voglia, alla prossima.
0: Alla prossima, a presto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity. Un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Meryl Streep, attrice statunitense. È nata il mercoledì 22 giugno del 1949, dove? Summit, Stati Uniti. Mary Louise Streep, in arte Meryl, nasce a Summit nel New Jersey il giorno 22 giugno 1949 da Mary Wolf, artista commerciante d'arte di origini svizzere, e da Harry William Streep Jr., manager in campo farmaceutico di origini olandesi. Dedichiamo questa grandissima attrice Eurythmics Sweet Dreams.

È cresciuta a Bernardsville, New Jersey. Da giovane vuole diventare soprano in un coro, ma cambia poi idea per iniziare a studiare recitazione. Poco tempo dopo riceve il Bachelor of Arts in dramma al Vassar College e si guadagna così un Master of Fine Arts all'Università Yale degli Stati Uniti, USA. Continuiamo con la musica, Alphaville, Big in Japan.

nel primo film in cui Meryl Streep appare, Julia, nel 1977 ha una parte piccola e quasi irrilevante. È presente solo in due scene di pochi minuti. Nel 1978 vince il suo primo Emmy Award per la miniserie Holocaust. Sempre nel 1978 partecipa al suo secondo film, Il cacciatore, The Deer Hunter di Michael Cimino, con Robert De Niro e Christopher Walken, e guadagna la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. In questo periodo si lega sentimentalmente a John Cazale, attore coprotagonista ne Il cacciatore. Resta con lui fino alla sua morte, sopraggiunta per un cancro alle ossa il 12 marzo del 1978. Nel settembre del 1978 sposa lo scultore Don Gummer. Meryl Streep darà alla luce 4 figli: Henry, nato nel 1979, Mami, nata nel 1983, che recita insieme alla madre in Un amore senza tempo, Grace, nata nel 1986, e Luisa, nata nel 1991. Continuiamo il nostro percorso di musica canoro con Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Nel 1979 viene ingaggiata da Woody Allen per lavorare in Manhattan. Vince l'ambita statuetta come migliore attrice non protagonista in Kramer contro Kramer di Robert Benton accanto a Dustin Hoffman. Nel 1983 Meryl Streep riceve nuovamente un Oscar, questa volta come migliore attrice protagonista per La scelta di Sophie di Alan Pakula con Kevin Kline, dopo essere stata candidata nel 1982 per La donna del tenente francese con Jeremy Irons. Continuiamo con The Rolling Stone, Brown Sugar.

Nel 1984 il regista Mike Nichols, con cui lavorerà spesso, la dirigerà anche in Cartoline dall'inferno nel 1991. La chiama poi per interpretare Karen Silkwood in Silkwood con Kurt Russell. Nel 1985 partecipa a Plenty, ma soprattutto a La mia Africa. 1985 di Sidney Pollack con Robert Redford, nel quale interpreta la scrittrice danese Karen Blixen. E continuiamo con una grandissima orchestra, Electric Light Orchestra, Last Train to London.

Poi recita in Heartburn, Affari di cuore, che interpreta nel 1986 con Jack Nicholson. Ironweed, 1987, diretto da Hector Babenco. In Un grido nella notte, A Cry in the Dark, recita il ruolo di Lindy Chamberlain, madre australiana accusata della morte della figlia e poi prosciolta. Il ruolo le procura il Prix d'Interpretation Féminine al Festival di Cannes. Nel 1989 la troviamo in The She-Devil, Lei il Diavolo. Solo negli anni Ottanta il bilancio di Meryl Streep conta ben 7 candidature all'Oscar. Dal 1984 al 1990 si aggiudica 6 People's Choice Awards e nello stesso anno viene decretata World Favorite, la preferita del mondo. Meravigliosa, eh? E continuiamo con questo gruppo meraviglioso, Take That Back for Good.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce proprio qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix, Elvis Presley, featuring JXL, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: E tu, Claudio Baglioni, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Thank you, Jamilia. 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tom's Diner. DNA featuring Susan Vega, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Gioia Infinita, Soul Mix, Negrita, 2009.
2: Londra.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Jewel, Propaganda, 1985.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Missing, Everything But The Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Canzone d'estate, Levante, 2023.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No tengo dinero, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Mi amor, Sam Filt, Juke, Anitta, 2024.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

Con la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Pronto? Non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.